0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.
2: Do y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right? Motown was our soul, and it sounded something like this.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui a Milano in via del Vivaio 7 con Dialogo nel Buio e con il professore Alberto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti.
0: Lei è professore di che materia?
3: Io sono l'insegnante di sostegno di questa meravigliosa quinta di San Donato Milanese.
0: Quinta A, B, C, D, Eta?
3: Quinta A.
0: Quinta A.
3: Unica sezione di questa piccola frazione di San Donato Milanese.
0: Ecco. Allora, ci dice i nomi dei ragazzi che poi sentiremo?
3: Sono in compagnia di Thomas, Lorenzo, Andrea, Beatrice, Cecilia ed Emanuele.
0: Bene, allora questi ragazzi hanno fatto il percorso nel buio e faccia lei una domanda oppure la faccio io, non so, come preferisce.
3: Beh, allora, io mi rifaccio alla domanda che ha fatto la nostra guida.
0: Sì.
3: Qual è la sezione di questo dialogo nel buio che avete preferito?
0: Ecco, il momento più bello, come per dire.
3: Esatto, okay. Il momento più bello.
0: Sentiamo.
3: Sentiamo, dai, andiamo in ordine.
0: Sì. Dite ogni volta il nome.
4: Sono Thomas e il momento più bello secondo me è stato il bar perché ero seduto vicino a dei miei amici.
0: E che hai bevuto al bar?
4: Coca-Cola.
0: Coca-Cola, sentiamo ancora. Il prossimo momento più bello per
5: Lorenzo?
0: Sì, qual è il momento più bello per Lorenzo?
5: E il momento più bello è stato quando abbiamo provato a capire quali erano le forme dentro a un quadro.
0: Perfetto, andiamo avanti con
6: piacere, Andrea,
0: per te
6: secondo me la parte più bella è stata quella del bar perché l'accoglienza era magnifica.
0: Mazza, fossero tutti i bar d'Italia così. Tu che hai bevuto? Acqua?
6: Io ho bevuto la Fanta.
0: La Fanta, perfetto. La Fanta?
6: Lemon soda,
0: perfetto. Okay. Allora, prossimo amico, chi è?
7: Io sono Beatrice.
0: Beatrice, per te com'è andata? Il momento più bello qual è stato, Beatrice?
7: Il momento più bello per me è stato quando siamo andati in città.
0: Sì? Dove c'erano tutti quei rumori, sì. Il mercato, e hai toccato anche dei frutti?
7: Sì.
0: Che frutto hai riconosciuto?
7: Dei cetrioli.
0: Cetrioli,
7: quindi. E finocchi.
0: Perfetto. Al bar invece cosa hai bevuto, Beatrice?
7: Io al bar ho preso una Coca-Cola.
0: Sentiamo ancora chi c'è con noi.
8: Io sono Cecilia. Il momento più bello è stato quando ci siamo seduti sulla panchina.
0: Ti sei seduto sulla panchina? Perché è stato bello? Perché riposare al buio così?
8: Sì, perché l'ho trovata io e poi era comoda.
0: Era comoda, va bene. Al bar invece cosa hai bevuto?
8: Coca-Cola.
0: Anche tu Coca-Cola. Chi è rimasto ancora?
9: Io mi chiamo Emanuele.
0: Emanuele.
9: E per me il momento più bello è stato in bar perché secondo me è stato un momento che avevamo tutti, diciamo, molto uniti, ecco.
0: Quindi tavola rotonda praticamente.
9: Sì, tavola rotonda, ecco. Sì.
0: Ecco, mi pare che abbiamo finito. Avete fatto delle domande? È rimasto qualcuno? No, mi pare.
9: No.
0: Allora, avete fatto delle domande alla guida che mi pare si chiamasse
9: Alessandra.
0: Avete fatto delle domande, avete ancora qualche domanda su quello che è la disabilità visiva, la cecità, insomma, avete visto mai dei ciechi camminare per strada, avete visto per esempio perché i ciechi stanno sempre vicino ai muri, secondo voi? Provate.
5: Per avere un riferimento.
0: Perfetto. Il riferimento naturale del muro è per i ciechi appunto. Dove non ci sono i muri, lo Stato e altri dovrebbero mettere dei binaretti che voi trovate nelle stazioni, i cosiddetti LVE Lodges, dove il non vedente col bastone può seguire. Invece dove c'è il muro, e invece sapete che se a Milano i muri sono pieni di monopattini, biciclette, motorini, quindi quando noi camminiamo col bastone andiamo certe volte a finire nei raggi proprio di questi maledetti mezzi. Quindi quando vedete un mezzo vicino al muro, se vedete qualcuno vicino, non lo mettere, perché qualche cieco come me può addirittura farsi male. Bene,
10: io ho una domanda.
0: Sì, perfetto.
10: Come fate a orientarvi tipo nella città?
0: Allora, nella città purtroppo dobbiamo conoscerla bene. Se in una casa piccola, noi dopo pochi minuti impariamo la camera, la cucina, il bagno, questo qui. Per la città c'è proprio un mestiere che si chiama di orienteering, ci sono dei professori che ci insegnano a orientarci nella città, nelle metro, e quindi riusciamo a muoverci, però non è dappertutto. Io per esempio, se devo andare in un ospedale, devo chiedere a qualcuno che mi accompagni, perché è difficile, sono grandissimi. Oppure se devo andare al supermercato, non è che posso andare a toccare magari dove c'è il vino, butto tutte le bottiglie a terra e faccio un bello strike. Bene, qualche altra domanda, ragazzi? Qualcuno ancora una domanda?
5: Nessuno.
0: Sapete, secondo voi i non vedenti fanno sport? chi vuole rispondere?
9: Secondo me ci sono degli sport fatti apposta per...
0: È vero, in parte sì. Allora, in parte ci sono degli sport che esistono, però. Secondo te i non vedenti che sport? Giocano a calcio i non vedenti?
9: Sì, ecco. Secondo me con una palla speciale.
0: Sì, quella palla sonora. E in più i portieri vedenti devono dire dove sono, in modo che il non vedente sente la voce, prova a tirare e a segnare. Inoltre i non vedenti devono avere un casco, perché spesso può capitare che si scontrano tra di loro e si possono far male. Secondo voi i non vedenti giocano a tennis?
9: Chi risponde? Sì.
0: Sì, e infatti questa è la palla da tennis. È una palla che viene lanciata, ecco, e il campo è un po' più piccolino, è lungo 12 metri e largo 7, però con la palla il non vedente con la palla la racchetta è quella della spiaggia del tennis pitch, no? E naturalmente i punti si contano lo stesso. E il non vedente può prendere la palla al terzo rimbalzo, quindi 1, 2, 3 e al massimo poi devi tirare. Va bene, professor Alberto, grazie. Contiamo fino a 3 e diciamo al 3 viva dialogo nel buio. 3, 2, 1
11: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disability International Radio, oggi abbiamo il professor Paolo Brignan. Buongiorno professore. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. Ecco. Grazie per avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, a noi fa piacere, dove c'è la cultura piace essere presenti sia con Radio RVD ma anche con Disability International Radio. Nel primo caso intorno alle 10 del mattino hanno queste registrazioni, alle 19 di sera. Nel secondo caso, ahimè, vanno in onda alle 4:50 del mattino all'incirca, però lì siamo in tutta Italia con 100 radio ed altro, insomma. E allora, questa mattina io sento questo nome, Castelmassa. Allora, vogliamo vedere cosa è questo Castelmassa? È un castello di tutti, la massa. Non è che c'è stato per caso anche qualche grande scienziato, magari?
2: Ora le faccio ridere subito che Castelmassa è un nome abbastanza nuovo, è dal 1929. Ah. Il nome del paese sarebbe Massa Superiore.
1: Massa
2: nel
1: Superiore.
2: Nel 1600 la chiamavano anche Massa di Sopra. Poi nel 1848 l'Austria ha punito il paese dividendolo in due,
1: sì,
2: in Massa Superiore e Massa e Castelnuovo.
1: Ah, ecco.
2: Nel 29 si sono riuniti e hanno messo l'inizio di Castel Massa. Ecco come è nato il paese. Tutti cercano il castello, però
1: in realtà
2: esisteva uno. Nel 1306 una disputa tra mantovani e ferraresi è stato bruciato e dopo è nato il Castelnuovo nell'altro comune. Ecco, quindi castello non esiste castello.
1: Cioè a Castelmassa solo... comunque una parte, cioè, siamo a Castelmassa senza castello, però.
2: Sì, senza castello.
1: Diciamo, sono rimasti le polveri, le ceneri. Bene, nello sviluppo, quindi, però cos'è? Intanto chi come me da Milano o da Bologna deve venire a Castelmassa, come viene? A parte con la macchina o c'è anche la possibilità ferroviaria per arrivare a questo?
2: No, devono venire solo con gli automobili, perché la linea ferroviaria,
1: sì,
2: l'hanno progettata per tanti decenni, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ma non l'hanno mai costruita.
1: Ah.
2: Quindi il paese è stato fuori, devono venire tramite da Ostiglia o su Occhiobello, sulla strada che sarebbe collegamento tra Manto e Ferrara.
1: Ah, ecco.
2: Perché questa zona sarebbe una zona del Veneto, ma fino al 1818, fino al 1815, siamo stati sotto Ferrara. Dopo e anche come diocesi fino al 1818, poi l'Austria ci ha aggregato al Lombardo Veneto.
1: Ecco, quindi siete stati un po' contesi praticamente.
2: Noi in teoria sarebbe la Transpadana ferrarese questa zona. Tant'è vero che chi viene qui trova che la gente, nel nostro dialetto, che io sto scrivendo una piccola pubblicazione sia del dizionario che dei detti,
1: sì,
2: è ferrarese all'80% e mantovano pochissimo di Veneto.
1: Beh, poi dei libri ne parleremo ancora, se vorrà collaborare con noi.
2: Grazie.
1: Ci farà molto piacere. E però io mi chiedo anche un'altra domanda: perché io, Giuseppe Cesena, devo venire a Castelmassa? Cosa trovo? Intanto a livello un motivo sicuro, ma viene a Castelmassa perché c'è questo, c'è una chiesa, c'è un...
2: Allora, le dico subito una cosa, una chicca. Se viene a Castelmassa abbiamo una bellissima piazza, bellissima,
1: sì,
2: che è la piazza del Don Camillo. Lei dirà, perché il Don Camillo?
1: E non di Peppone.
2: Perché nel 1941 Guereschi passava sull'argine del Po in bicicletta, ha visto la piazza, l'ha fotografato. E quando ha scritto Mondo Piccolo, il primo libro, che ha venduto 15 milioni di copie, ha messo sulla piazza di Castellassa. E quindi e quando pubblicano Mondo Piccolo sarà sempre la piazza di Castellassa, che è andata in tutto il mondo,
1: tutto il mondo, sì,
2: perché l'ha venduto. E l'altra cosa è una piazza che di impronta emiliana,
1: sì,
2: molto bella, ampia, che va dalla chiesa da una parte e dall'altra c'è l'argine del Po col fiume. Quindi la prima cosa è la piazza. Poi l'altra caratteristica è che la chiesa è molto interessante vederla, ha una struttura e una storia molto consistente, molto bella, e poi ci sono, è bello anche girare per il paese e vedere una struttura, perché Castelmassa ha avuto un grande ampliamento dopo la guerra e l'hanno fatta quasi una città giardino.
1: Ah, ecco, quindi molto interessante. E invece, se vogliamo essere presi per la gola, c'è qualcosa di specifico di Castelmassa oppure insomma non tanto?
2: Adesso come specifici locali non ce ne sono. C'è una cucina, che è la cucina quale tradizionale nelle case,
1: sì,
2: che è una cucina prettamente emiliana, io direi ferrarese.
1: Ah, ferrarese.
2: Veramente è abbiamo pochissimo col Veneto, come dicevo prima, perché siamo sempre stati,
1: sì,
2: sotto Ferrara, e la nostra è una cucina di impronta emiliana ferrarese.
1: E invece per quanto riguarda le festività, quali sono i momenti da tenere d'occhio? Il festo del patrono,
2: allora,
1: per esempio?
2: Il momento più clou, diciamolo così, è la fiera di San Martino.
1: Quindi novembre?
2: Non è una sagra, è una fiera.
1: Sì.
2: Questa perché il patrono è Santo Stefano Protomartire. San Martino perché l'Austria, come dicevo prima, ha tolto questa zona, che siamo a nord del Po, dall'Emilia, e l'ha messa sotto il Lombardo-Veneto, ci hanno messo sotto la provincia di Rovigo. E cosa succede? Però togliendole dal ferrarese non si riusciva più ad andare alle fiere, quelle autunnali. Quindi l'Austria nel 1818 ha costituito questa fiera di San Martino, perché terminava la nata agraria, avevano i soldi, quindi potevano acquistare i prodotti per l'inverno. Quindi la fiera non è una fiera, una saga di un santo, di un patrono, no, ma quello per i cose di San Martino. Quindi è una fiera che su un paese di 4.000 persone ha bancherelle per 4 chilometri, quindi centinaia di bancherelle e avvenimenti anche importanti.

0: ingredienti come mostriamo l'Italia, mostre generalmente fatte dall'amministrazione molto interessanti, e quindi chi viene per la fiera esattamente è una fiera che ha, non dico decine, ma meramente oltre 1000 visitatori ogni anno.
1: Come strutture ricettive ha qualcosa, oppure bisogna appoggiarsi un po' alle grandi, grandi paesi
0: come
1: vicini?
0: Strutture ricettive è un po' poco, però ci sono di che, poi si può andare qui anche nei paesi intorno, c'è un hotel anche in paese.
1: Ah beh, quindi c'è qualcosa, c'è.
0: Sì, quindi siamo dopo anche a poco, neppure una quarantina, è collocata abbastanza bene, perché una quarantina di chilometri da Ferrara, da Mantova, poi siamo in un raggio dove siamo proprio in mezzo a tutte le città, Verona, Rovigo, Modena, siamo qua in mezzo.
1: Invece il vostro paese, per diciamo a livello di struttura per i disabili o come accessibilità, le vostre cose sono abbastanza accessibili o ci sono grosse difficoltà?
0: Allora, esattamente, qualunque cosa che uno faccia in un'amministrazione come l'amministrazione, per pur sensibili che sono, io dico siamo sempre un po' indietro, perché esattamente occorrerebbe un'attenzione maggiore, però io vedo che gli edifici sono quelli pubblici, hanno l'accesso, sì. Hanno le strutture, tutto quelle pubbliche, e i marciapiedi qui non ce ne sono molti, perché esattamente
1: è piccolo,
0: sì, è piccolo, però anche lì si è cercato di ovviare, però io sono di un avviso che pertanto che si stia attenti, si è sempre un po' indietro rispetto alle esigenze, però io lo considero abbastanza
1: accessibile.
0: Accessibile, perché ecco, però esattamente io lo dico sempre, con l'esperienza mia, un'esperienza minima, ma anche al coso che ho visto quando i miei erano in carrozzina, di tante volte non si osserva bene, poi in casa c'è un mezzo gradino di un centimetro e certo, si fa fatica se uno ha la carrozzella.
1: Ah, beh, sì, quello ci sono nelle case, le accessibilità. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchieratina, ancora qualche curiosità da raccontarci su questo Castelmassa, professor Paolo?
0: Ma curiosità è quello anzitutto di venirla a vedere. Se venite
1: sì,
0: a Castelmassa e mi cercate, io sono disponibile a farvi da guida, a mostrarvi
1: perfetto,
0: la chiesa, che è veramente un gioiellino, e di farvi vedere il nostro ambiente come com'è.
1: Mentre qualche festa più, più generica, ad esempio pali oppure sagre, altre cose?
0: Ben qui ci sono, durante il periodo estivo e anche il coso, tante volte ci sono, ad esempio la Notte Bianca che è promossa dalla Proloco,
1: sì.
0: Ce ne sono varie manifestazioni in vari periodi dell'anno. Quindi adesso abbiamo un bellissimo teatro appena inaugurato, il Cotoni, che ha fatto una bellissima stagione teatrale, sempre pieno. Quindi, quindi adesso il calendario non ce l'ho qui sotto.
1: Bene. Vabbè, man mano che vorrà, lei ci chiamerà e noi saremo insieme in onda con lei, professor Paolo.
0: Io vi ringrazio e vi invito a visitare Castelmassa.
1: Grazie e buona giornata a tutti dal Ballo di Beppe, da Castelmassa, dal professor Brignan, e anche saluti a tutti da Disabili International Radio e Radio RVD. Arrivederci, professore.
0: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora buongiorno. E oggi abbiamo un nostro amico che si chiama Daniele Delia.
2: Ciao. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a voi.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Ecco, noi diamo il buongiorno agli amici che ci ascoltano alle 10:05 circa, e agli amici della replica delle 19:05 di sera, e diamo anche il buongiorno agli amici che ci ascoltano con Non è mai troppo presto alle 4:50, quindi insomma quelli che ci ascoltano in replica dopo. Daniele Delia è un cantante che scrive e spesso ha a cuore i problemi degli altri?
2: Sicuramente, diciamo che mi immedesimo, poi anche per l'altra attività lavorativa che svolgo.
1: Perché che lavoro fai?
2: Con gli altri, io faccio l'insegnante alle scuole medie.
1: Sì.
2: E sono insegnante di musica, però specializzato nell'attività di sostegno.
1: E allora, giusto per arrivi proprio per il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di per la disabilità, quindi perfetto, arrivi proprio a fagiolo, arrivi, quindi non c'è problema.
2: Sì, no, un lavoro che amo, sinceramente.
1: Certo. E allora raccontaci un po' intanto come hai conosciuto la musica, come è iniziato tutta questa storia. Vai a te.
2: Ma allora, la musica, diciamo, mi accompagna sin da bambino. Intanto, molto banalmente, in casa, attraverso la musica che ascoltava mio padre, che aveva un bel giradischi, quelli con la puntina di diamante, hai presente?
1: Come non? Sì, sì,
2: c'è presente. Una bella selezione di dischi, insomma, di quegli anni lì, quindi diciamo mi sono ascoltato tutto il cantautorato, quello doc, quindi Lucio Dalla,
1: Lucio Battisti, sì,
2: tutti, Battisti, tutti Francesco De Gregori, Cocciante,
1: insomma.
2: Più anche musica internazionale, perché lui aveva una collezione di dischi che spaziava sia dalla musica italiana ma anche la musica internazionale. Mi ricordo per esempio un disco che mi colpiva all'epoca, che è un disco che penso si possa definire come una perla della discografia internazionale, che è quello di Alan Parsons Project.
1: Alan Parsons Project, sì, certo.
2: Noemi Vodafone, Noemi Cesena.
1: Ho capito.
2: Barry White, Donna Summer, i Beatles
1: e tutti,
2: c'era un po' di tutto. Più lui era anche un amante dell'opera lirica, quindi c'era anche diversi dischi di opere liriche.
1: Bene, quindi insomma la musica era entrata nella tua vita in questa maniera.
2: L'ascoltavo in chiesa quando andavo, diciamo, alle messe.
1: Certo.
2: Andavo, dicevo, soprattutto per sentirmi canti, sinceramente.
1: Ho capito.
2: No, poi quando andavo ero pure abbastanza preso, insomma, poi col tempo
3: WhatsApp, riduce finestra chiamata, pulsante.
2: Diciamo, questo contatto con la musica, secondo me, è stato bello anche lì, in quel contesto. A scuola, già all'elementare avevo una maestra di flauto. Andavo al pomeriggio a seguire queste lezioni e mi piaceva tantissimo, per cui già col primo strumento che ho maneggiato, il famigerato flautino dolce, tiravo giù le melodie dei brani che mi piacevano, sì. Oppure cominciavo a inventare le prime cosette.
1: Bene, quindi poi la carriera e tutto il resto. Adesso invece come passi la giornata? A chi assisti?
2: Io passo la giornata a scuola e attualmente sto seguendo un bambino con disturbo dello spettro autistico, con cui, diciamo,
1: andate,
2: ci divertiamo, andiamo d'accordo, è abbastanza monello.
1: Che gli fai fare? Parliamo anche di queste cose. Cosa fate fare ai bambini autistici? Che gli insegni?
2: Tanto ogni caso poi
1: ha delle sue
2: peculiarità,
1: sì.
2: Ecco. E lui nella fattispecie deve recuperare alcune abilità,
1: certo,
2: di base, intanto a livello proprio di comunicazione,
1: ecco.
2: Poi stiamo lavorando sulla lettoscrittura col metodo globale,
1: certo.
2: E facciamo diverse attività anche musicali. Adesso per esempio Non l'ho scritta direttamente io questa volta, questo brano per lui.
1: Sì,
2: sì, per lui o comunque per un'attività, diciamo, indirizzata a lui,
1: sì.
2: Ma alla quale parteciperà poi naturalmente tutta la classe, sì. Che parla appunto di distanze sociali, perché distanze questo, per esempio, sociali. È un aspetto con cui devo lavorare con lui, sì. La prossemica. E utilizzato questo software che è allucinante,
1: sì.
2: Non so se tu lo conosci, si chiama Suno.
1: Suono, no.
2: Suno. Senza la O al centro. È praticamente un'intelligenza artificiale, che crea dei brani attraverso dei prompt, quindi delle istruzioni che tu gli dai all'inizio, sì. Ma è una cosa incredibile, cioè un pochettino per uno come me, che diciamo che artigiano della musica. Scrive le canzoni mettendosi lì prima con la chitarra e forte, poi passa al livello alla fase di produzione.
1: Questo gli fa una melodia e lui ti ristruttura tutto.
2: Lui ti struttura tutto, ti registra tutto già con una voce, diciamo, elettronica,
1: sì.
2: Campionata. Naturalmente senza nessuna imperfezione, perché è la macchina,
1: certo, sì.
2: E scrivendo anche il testo, magari utilizzando le rime oppure
1: comunque è un software a pagamento, non è gratuito,
2: No, questo dipende. Questa versione che utilizzo io è assolutamente freeware. Tu la puoi utilizzare non per scopi commerciali, ovviamente.
1: Certo.
2: Infatti io per esempio ho uno scopo didattico, e così gli ho fatto sentire questo brano che ha creato appunto questo
1: Suno,
2: questo software, questo Suno, e gli è piaciuto tantissimo. E adesso lo utilizzeremo per fare una piccola coreografia insieme ai compagni, coinvolgendo anche i docenti
1: così,
2: di musica
1: anche...
2: e di motoria.
1: C'è così anche più integrazione. Allora, dunque, il brano che ascoltiamo stamattina si intitola Ali Spiegate, però prima dici come ti si trova sui social, quali sono i social che frequenti, perché il tempo corre.
2: Allora, i social che frequento sono quelli più classici, io non sono molto social, però ho la mia pagina Instagram,
1: sì.
2: Daniele D'Elia Official, ho la pagina Facebook,
1: sì.
2: Uguale il nome Daniele D'Elia Official. Ho anche un account su TikTok, ma lo uso veramente raramente.
1: Sì.
2: E poi dopo ci sono tutti i digital store, dove invece si trova tutte le mie produzioni. Diciamo che per il momento io ho pubblicato 4 dischi. E niente.
1: Allora noi ti invitiamo a venirci a trovare ancora, quando scriverai cose nuove su YouTube. Tu vieni a trovarci per i nuovi brani e ci racconterai il progresso di questo Suno, dei ragazzi, del ragazzo che assisti. E allora questo Ali Spiegate, riassumiamo velocemente cos'è.
2: Sì, questo è un brano che nasce proprio dalla mia esperienza di insegnante di sostegno. E in questo brano parlo di 3 diversi tipi di disabilità.
1: Sì.
2: Appunto, che ho seguito nel corso della mia carriera scolastica,
1: sì.
2: Anzi, mi è capitato, in questo caso erano 3 ragazzini che erano nella stessa classe, e naturalmente con caratteristiche molto differenti. Uno era una disabilità sensoriale,
1: sì.
2: E le altre, una diciamo cognitiva,
1: sì.
2: E un'altra diciamo una disabilità multipla. E racconto di quanto io ho imparato
1: da queste,
2: nella relazione con
1: queste persone,
2: con questi bambini, ragazzini, e mi hanno insegnato, diciamo, ad essere anche resiliente, perché impari.
1: E certo, si impara sempre. Bene, Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi ad Ali Spiegate.
2: Io ringrazio te.
1: Daniele D'Elia, alle prossime, però ci sentiremo senz'altro ancora. Grazie, a presto, Daniele.
2: Un augurio per tutto e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie, ciao.

Buongiorno a tutti, oggi è giovedì, benvenuti rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, grazie per la linea. 102 anni fa Mamma Rai accendeva la sua prima trasmissione con un saluto a tutti gli ascoltatori. In pochissimi potevano permettersi, siamo nella, voglio dire, appena prima della guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, però insomma qualcuno doveva iniziare effettivamente a fare comunicazione. Amici, buongiorno, buon giovedì, oggi è l'8 di ottobre e abbiamo anche oggi un sacco di argomenti di cui parlare. Parleremo anche del rimuginio, dai.

TikTok compie i suoi primi 10 anni. Io credo di essere l'unico sulla faccia della terra, del globo, o comunque tra i pochi, a non essere iscritto al social media TikTok. Lasciamo stare che è molto visivo, perché comunque, se non vado errato, da lì arrivano le views, i messaggi e comunque i video, quelli brevi, che durano 60 secondi, che poi sono stati un po' scopiazzati anche da Facebook e Instagram. Però l'articolo del Corriere della Sera ha un bilancio primo decennio appunto di TikTok, compreso per la prima volta sulla scena, pensate appunto 10 anni fa, con il nome però iniziale di Doinon, prima di appunto espandersi globalmente in TikTok, un focus che punta sulla straordinaria ascesa della piattaforma, ma soprattutto sulle zone d'ombra che però l'hanno accompagnato. È la dipendenza, perché viene analizzato il fondamento della celebrazione del motore appunto di raccomandazione e appunto la schermata per TikTok, considerato tra i più potenti e efficaci mai creati, capace di apprendere e quindi i gusti e i tempi di permanenza e i micro interazioni degli utenti in pochissimi secondi. L'algoritmo è cinese, eh? Cioè, voglio dire, loro non è che sono dietro a nessuno, eh? Non è che, non pensate che i cinesi siano meno tecnologici, informatici o comunque a livello di social media. Vedete, appunto, è il bene amato TikTok. L'algoritmo è progettato per massimizzare l'impegno e l'ingaggio. L'algoritmo quindi trattiene il pubblico il più a lungo possibile, sollevando enormi preoccupazioni sulle capacità di creare dipendenza comportamentale, soprattutto da chi? Dai più giovani. Anche se, come dico sempre io, non soltanto i giovani stanno attaccati allo schermo, io sono di quelli che poi alla fine dico: vabbè, ma io però ci lavoro, vabbè, però un sacco di cose da fare, però vabbè, sto ceppa lippa. Ecco, il pezzo affronta i modi geopolitici e normativi legati ovviamente a TikTok, la società moderna cinese. Tra i temi caldi figura appunto la protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni sensibili e i timori legati alla sicurezza nazionale avanzato, quindi di diversi paesi del mondo, in particolare gli States e l'Europa, che hanno spesso portato a restrizioni sull'uso appunto dell'app sui dispositivi, quelli istituzionali. Ecco, si riflette sugli effetti collaterali dell'iperconnessione, medica della diffusione del trend potenzialmente pericolosi e delle sfide estreme alla tutela della salute mentale e degli adolescenti, un tema che ha spinto famiglie appunto a garantire della privacy e i governi, i paesi, e quindi anche però a identificarsi e controlli, e richiede appunto maggiore trasparenza delle regole. Se vi ricordate, le peggio, veramente, posso dire, le peggio sfide purtroppo accadono proprio tramite WhatsApp, tramite TikTok, perché comunque, soprattutto tra i giovanissimi, ieri mi sembra che abbiamo parlato anche del ragazzo, no, che aveva accoltellato verso la fine di settembre la professoressa. Cioè, a parte il fatto che chi la fa più grossa su TikTok, un po' come tutti i social, allora vieni seguito. Non esisti se non hai un like. È vero che poi non possiamo dire che TikTok sia tutto male o tutto bene. Possiamo dire che ha anche riesumato dei pezzi musicali degli anni 50, 60 e 70. Mi ricordo il bene amato Gianni Celeste con il suo "Povero Gabbiano", veniva direttamente da TikTok. Cioè, se usato con intelligenza. Non solo con l'intelligenza artificiale, però se usato con intelligenza, credo che come social media e mezzo di comunicazione è anche divertente, soltanto che poi alla fine ci può rimanere sotto perché diventa una dipendenza. Ecco.

social media ci creano dipendenza, stanno arrivando una marea di messaggi, non so più come fare con mio figlio. Ciao Margherita, c'è Anna che scrive: Simone, mia figlia sta lentamente cancellando i suoi interessi e questa cosa mi preoccupa molto, devo correre ai ripari. Ma non è che gli adulti sono messi meglio, assolutamente no, ne va della nostra salute mentale. È assolutamente una dipendenza. L'approfondimento anche del benessere psicologico e quindi anche nella nostra vita, il contenuto diciamo sul mercato a livello mentale che portano a formulare scenari negativi. Se è vero che il social media crea dipendenza, è altrettanto vero che ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage di Simone Papini, che è un rimuginatore, cioè io riesco a rimuginare, rifarmi dei film di tutto quello che è successo e incazzarmi ancora di più. Poi abbiamo scoperto che vi capita molto anche a voi. Allora, amici radioascoltatori, la negatività che è dentro di noi, cioè il nostro cervello ha un'inclinazione neurale e ad una proprietà sugli scenari di pericolo e garantire sopravvivenza, cioè che cosa significa? Che è un'illusione, immaginare scenari peggiori fa credere alla mente di potersela cavare e di essere preparata o proteggersi preventivamente dal dolore e dalla delusione. Esistono vari passaggi e vari ruoli. Il passaggio è il pensiero automatico, quindi secondo la psicologia cognitiva, come nei modelli appunto cognitivi stessi, quando ci troviamo di fronte a un'incertezza scatta un sistema di pensiero automatico rapido e istintivo che spesso genera appunto risposte di ansia prima ancora che appunto intervengano le valutazioni logiche. Poi c'è il pensiero quello cognitivo principale: tutto o niente, cioè interpretare un piccolo intoppo o un errore come un fallimento globale, completo, trasforma un singolo imprevisto in una catena di disgregazione completa, anche nel futuro, ecco. Presume che appunto gli altri abbiano opinioni, giudizi negativi nei nostri confronti, che sicuramente è anche vero, perché non si può piacere a tutti, però non abbiamo la certezza, ecco. Spostarsi quindi dalla domanda cosa è successo e cosa sarebbe successo se, con incontrollabile alle domande con cosa posso fare adesso, tanto il passato non lo posso cambiare. Facile a dirsi, difficile a farsi, almeno per me, quando si formulano automaticamente un esito contrastante sforzandosi di immaginare e quindi anche di annotare anche un'evoluzione positiva o semplicemente naturale, graduale, fare una pausa, quindi fare un respiro profondo e analizzare i fatti oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e ridimensionare l'impatto emotivo immediato. Va a bova, cioè Mommo Segno, ve lo ricordate il grande film? Sì, ricordati che devi morire, Mommo Segno. Quanti di noi ci riusciranno, voi che come me magari, quanti di voi possono soffrire di ansia o comunque di vedere non il bicchiere mezzo vuoto, ma desertico? Ci proviamo a farlo rialzare un pochino, l'asticella dico.

L'asticella del famoso bicchiere mezzo vuoto. C'è Filippo che scrive: Simone, il mio è desertico come il tuo. Simone, quando capita qualcosa di brutto, sfido però a fare tutti questi ragionamenti. È quello. Cioè, io penso che veramente siamo esseri umani. Vorrei veramente che magari potessero arrivare anche dei messaggi anche di qualche terapeuta, visto che comunque ne parliamo anche in tempo zero entourage. Abbiamo parlato di comunque di rimuginio che ti dà lo stress. Però esisterebbero tre passi per liberare la mente e stare meglio, affrontare il tema del rimuginio, quel meccanismo appunto che la mente si incastra in un pensiero in flusso, in un loop continuo, altro che il pezzo musicale che ti piace di più, è quell'evento che non riesce a mandare giù. Non è come quella pillola, ve lo ricordate quella pubblicità degli anni 80? Più la mandi giù, più ti tira su. In realtà il rimuginio fa l'esatto contrario. L'articolo evidenzia infatti, prima di tutto, come la rimunerazione nasce spesso come un tentativo istintivo di controllo o comunque un finto alleato che finisce però per eliminare emozioni come ad esempio l'ansia, rabbia, senso di colpa. Le alimenta tutte queste e non deve accadere. Ci sono degli stratagemmi, riconoscere ed etichettare ciò che sta accadendo. Ad esempio, ecco, sto di nuovo rimuginando. Cosa posso fare adesso? Aiuta a crescere, però aiuta a distrarsi, si possa da essere l'attore protagonista della scena ad uno spettatore seduto in platea, cambiando il modello in cui si vive il pensiero. Però, siamo al discorso di prima, come fai? Non è semplice, perché se ti è capitato qualcosa di spiacevole, se ci sono persone che ti creano problemi, poi alla fine ci ripensi. È vero che poi chi come me ci ripensa anche troppo, quello è un dato di fatto che non dovresti farlo troppo, però lo fai. Cioè, lo si fa perché è comunque una forma di difesa, è un finto alleato, appunto, come diceva l'articolo. Invece di inseguire le spiegazioni mentali, bisognerebbe spostare la consapevolezza nelle sensazioni fisiche, ad esempio contrastare le pressioni caldo-freddo. Il corpo vive nel presente, mentre la rimuginazione dove vive? Nel passato. Quindi riancorarsi al fisico e ascoltare dove si avverte la tensione, disattiva l'iperattività della mente verbale. Dedicare un momento per preciso della giornata, almeno 15 minuti, in cui prendere carta e penna e scrivere liberamente tutto ciò che ti frulla nella testa. Allo scadere dei 15 minuti che fai, chiudi il quaderno ed esci idealmente da quel pensiero. Va bene anche una nota vocale, visto che siamo molto comunque ai tech, ecco, e però ovviamente ci vuole la password e magari il messaggio criptato, perché se no. Questo insegna, secondo lo studio, al cervello che le emozioni non vengono represse, ma gestite entro confini stabiliti. È un lavorone. Allora, ciao Simone, averceli 15 minuti per me stesso, c'ho tre gemelli, aiuto, help me, ciao Sofia. Ciao Simone, sono un rimuginatore anch'io, poi nella vita però ho imparato a vivi e lascia vivere, il problema è che spesso non ti lasciano vivere. Come devi fare? Secondo l'ascoltatore, fregatene. Lo so, probabilmente tu sei il nuovo guru. Ciao Federico. Probabilmente sì, c'è chi si riconosce nelle mie sensazioni e quindi siete veramente dei immaginatori e ci sono persone che ce la fanno già con il loro terapeuta a fare un lavoro del genere dei 15-10 minuti. C'è chi tiene ancora un diario, meraviglioso. C'è Stefana che dice vivo in un loop continuo e non riesco a uscire dalle mie briglie. C'è Franca che scrive assolutamente sì, conosco persone che non solo hanno però sofferto per il male che gli è stato fatto, sfido a non rimuginare. È lì, cioè l'inghippo è tutto.

0: Signori, signori, si nasce. Noi siamo
1: il
0: ascoltatori.
1: Gallo di Simone.
2: Il gallo
0: sì,
2: di Simone.
0: Grazie.
1: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Amici Disabili International, Disability Pride, Disability Factor, siccome mi sta prima di salutarvi e augurarvi buon weekend, visto che noi non ci sentiremo domani, non siamo in onda, noi del Gallo di Simone vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il Disability Factor, ok? Allo scorso 19 di settembre ormai è stato un grande successo e stiamo andando in giro per tutta l'Italia. Potete continuare a seguire la pagina ufficiale di Disability Pride, quindi della Disability Nazionale, la pagina ufficiale di Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore e ovviamente Tempo Zero. Buon weekend ragazzi, noi ci sentiamo quando? Ci sentiamo martedì, normale, no? Ciao!
3: Ciao amici, io sono Enrico, mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio. Disable International Radio.
4: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
5: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti quest'oggi presenta Massimo Di Cataldo. Ascolteremo le sue canzoni. Linea al conduttore.
6: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio e viva nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Come già la regia, che ringrazio subito, grazie ad Antonello Santoni per il supporto alla regia e anche alle cuffie, il mio buon compagni personalizzato e il buon compagni di Danto Radio. E come appunto introdotto già dalla regia, anche questa sera tantissima roba, proprio tanta carne al fuoco, ed è la carne di Massimo Di Cataldo, un artista che ha fatto, allora innanzitutto ha più di 30 anni di carriera e quindi non è l'ultimo arrivato, e soprattutto una carriera a dei livelli molto alti, e possiamo dire che è stato uno degli interpreti più amati degli anni 90, dove ha dato un tocco di novità, un tocco di modernità alla melodia e all'intensità emotiva per quanto riguarda l'interpretazione. La sua musica ha accompagnato, e lo sappiamo, grandi storie d'amore e momenti di vita quotidiana. Anch'io mi innamoravo con le sue canzoni e addirittura mi ricordo che se volevo dire a qualcuno mi piaci oppure mi hai fatto del male, proprio gli registravo le canzoni di Massimo Di Cataldo su una cassettina, gliela davo, anche per essere un po' più moderno, no? Rispetto alla lettera, alla letterina, no? Che si scriveva. Quindi secondo me, ecco, anche lì andavo un pochino oltre. Ho speso una fortuna di musicassette, quindi va bene. Allora, se la regia è d'accordo, darei subito il numero magico 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, e direi di cominciare la puntata. Buon ascolto a tutti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tanta roba, tante emozioni, ragazzi. 1996, il Festival di Sanremo, dove si classificò al settimo posto tra i big dopo averlo vinto l'anno precedente. Ma qui veramente stiamo parlando di tanta, tantissima roba. È stato un successo pazzesco. E addirittura in Spagna, in Sud America, dove è stata registrata la versione "Si dice che te vas" all'incirca. E pensate che voi conoscete Natalino? Chi è Natalino? È una band, pensate, cilena, che nel 2023 ha registrato insieme a Massimo Di Cataldo questo singolo in lingua spagnola, che è stato addirittura distribuito però solo sulle piattaforme digitali. E pensate che il singolo è stato pubblicato nella raccolta dei successi italiani Natalianissimo. Pensate un po', quindi questo gruppo dei Natalino, non a caso stiamo sotto Natale, sembra fatto apposta, però non c'entra nulla. Che cosa dice in sostanza questa canzone? Innanzitutto, io l'ho usata tantissime volte per fare la vittima in amore, è stato fantastico, soprattutto a 23 anni, dove comunque vuoi far pesare all'altro che se adesso se ne va, no? Pensate come cambia la psicologia, non è che era il caso di discutere, no? A 20 anni, a 23, come ce l'avevo io, dovevi far sentire in colpa, no? Capito? Quindi se adesso te ne vai, crolla il mondo, io non vivo più. Non era vero, però faceva molto scena tutto ciò. Invece la canzone descriveva proprio questo momento di fragilità e di difficoltà proprio nella comunicazione. Peccato non averli avuti prima, 50 anni, perché li avrei anche un attimino spinto meno il acceleratore, perché non vorrei aver fatto venire tanti sensi di colpa a tutte le mie fiamme, 3-4 insomma, non di più, perché poi io ero solito molto scottarmi. Quindi ecco, parlatemi anche delle vostre fiamme al 392-4597-945, 392-4597-945, che non mi chiamino però, visto che vogliamo parlare di fiamme, i vigili del fuoco, naturalmente. Sentiamo il primo messaggio.
2: Ragazzi, buonasera a tutti da Iole. Saluto tutti. E Massimo Di Cataldo, io conosco solo la canzone questa "Se adesso te ne vai", che sta andando in questo momento, e credo, visto che conosco solo questa, che sia la più famosa. Però pure io credo che ha rappresentato la storia della musica italiana, nonostante non ne sappia un granché. Ciao a tutti da Iole, un buon proseguimento.
1: Io le pensavo che il "se adesso te ne vai" fosse rivolto a me, perché dico "se me ne vado, poi chi la conduce la puntata". Però mi sono ricordato che tu ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza hai su Danto Radio il tuo programma, quindi potresti essere tu a sostituirmi "se adesso me ne vado", no? Quindi però tranquilla, ti farò preparare per la prossima volta, rimango qui. E allora Iole, grazie per il tuo messaggio, perché mi dai l'opportunità di... Allora, innanzitutto tu sei, come si dice a Roma, sei una pischella, quindi sei giovane. Può darsi che qualche canzone ti è sfuggita, anche perché nel 96 che ci avevi 7-8 anni, quindi insomma... Ma vedrai che il prossimo brano te lo ricorderai, perché l'abbiamo sentita un sacco di volte, ed è un omaggio proprio dedicato proprio alla femminilità. E quindi niente, la dedichiamo a te e a tutte le fanciulle di Danto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Questo è un mix dove il testo proprio parla di ammirazione pura, amore istintivo, magia e trasformazione. In sintesi proprio una dichiarazione d'amore, proprio che, come abbiamo detto, celebra la bellezza di una persona attraverso un'esclamazione molto semplice. Anzi, dovremmo ricordarci di dirlo a chi amiamo: come sei bella, come sei bello, perché fa bene, è come dire ti amo, non è così scontato. Quindi io sono d'accordo con il grande Massimo Di Cataldo. Quindi aspetto ancora i vostri messaggi, anche per scambiarci gli auguri per il Natale ormai prossimo. Vi ricordo il numero magico anche del Danto Natale, il 392-4597-945. Messaggino!
4: Allora, io nel 96 avevo 4 anni.
3: Hai visto?
4: Però me la ricordo questa canzone che adesso sto andando, in effetti l'ho sentita un po' di volte ed è bellissima. E grazie Stefano per avermi fatto rammentare questa canzone.
3: Beh, ricordiamo, anzi ringraziamo sempre la regia che anche per questa puntata si è occupata della playlist, e quindi è bastato dare un input, facciamo Massimo Di Cataldo, e dalla regia mi hanno creduto, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, quindi è incredibile la regia nella persona di Antonello Santoni, lavora subito, manco gli devi dire cose, boom, già si organizza, quindi evviva la regia. E andiamo adesso ad ascoltare il prossimo brano che ci fa una domanda.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Ma certo che sì, Massimo, ci crediamo ancora all'amore, perché l'amore si modifica. Chi dice che l'amore è sempre uguale, pensate che noia mostruosa, invece tanti vivono questa modifica e lo confondono per il non amore, quindi interrompono relazioni, fanno dei macelli pazzeschi. Quindi noi ci crediamo ancora all'amore e crediamo ancora nella potenza di questa canzone uscita nel 2019, che esprime proprio la speranza proprio di riscoprire il valore dell'amore, e partendo proprio da un sentimento di romanticismo e di bisogno di connessione profonda. Connettetevi non solo su internet, ma anche con il vostro partner, la vostra partner, perché solamente attraverso questa connessione si riesce a capire che l'amore conta, cambia e ci cambia. Ma chi l'ha detto in peggio? Ci cambia sempre in meglio. Oh, diamo questo messaggio di ottimismo. Forza, dai Massimo, vai con sto messaggino.
4: Buona serata Stefano, complimenti sempre per il tuo programma Artisti, salutiamo anche Anto e Dani, in regia, salutiamo tutti gli amici. Beh, differenza tua, noi già quando hai esordito di Catania eravamo più grandicelli, comunque ci ha accompagnato per un tratto della nostra vita, è stato un bravo cantante, è un bravo cantante, i brani veramente erano molto ascoltabili. Ti ringrazio per la scelta e buona serata a tutti, ciao.
3: Grazie Maurizio, grazie Giusi, grazie come sempre per la vostra presenza e grazie per quello che avete detto. Quindi vabbè, sicuramente nel 96 eravate già belli che collaudati e non vi servivano i miei escamotage per far venire i sensi di colpa, quindi me l'hanno fatti pure venire, insomma, diciamo che era, ma probabilmente negli anni 90 funzionava così, bisognava farsi venire i sensi di colpa l'uno con gli altri. Bene, messaggino.
5: Massimo di Cataldo dice: ci credi ancora all'amore? Perché la canzone credo che parli proprio di una delusione amorosa. Io ci credo nell'amore, perché bisogna crederci sempre. Ciao a tutti.
3: Sono d'accordo con te, assolutamente. È vietato non credere, perché chi non crede più nell'amore è praticamente a un passo dalla fossa. Che è sta storia? Nella vita non si può amare una volta sola. Quindi, che poi per carità, poi uno ci sta un pochino più attento, questo sì, sono d'accordo, ma addirittura chiudere il cuore in un cassetto, mazza quanto sono romantico stasera, no, non si può fare, non si può fare, spalancare, aprite sto cassetto, fate prendere aria al vostro cuore. 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio. E via con la prossima canzone.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio.
2: Disable International Radio.
3: Ennesimo inno alla vita e all'amore, un brano addirittura contro l'autolesionismo e l'isolamento. Perché poi l'amore in effetti ci fa soffrire e ci isola. Quindi il brano in qualche modo ci invita a prendere coraggio, a vincere difficoltà e paure e cercare in qualche modo un messaggio positivo verso la vita stessa. Quindi anche qui riparliamo di connessione con la vita, proprio perché attraverso l'esperienza dell'amore noi possiamo guarire, perché l'amore non fa soffrire, l'amore è gioia, l'amore è anche guarigione. Quindi il significato proprio centrale è il desiderio di abbandonare le proprie preoccupazioni e volare verso la libertà che solo l'amore può darci, cioè la libertà di guarire e di dare un nuovo senso di speranza alla nostra vita. Grandi! Mazza, come sono stato profondo, molto zeriano. Tra l'altro, Massimo, non ridere regia, se no mi ferite. Devi essere asettica regia, quindi ridi in silenzio. Allora, tra l'altro, dicevo, tra le collaborazioni di Massimo Di Cataldo c'è stata anche quella con Renato. Ciao Massime, capito? Quindi c'è stata la collaborazione anche con Renato Zero, con Enrico Ruggeri, con Eros Ramazzotti, insomma non si è fatto manca niente. Bravo Massimo. 392-4597-945, il telefono del Danto Natale, degli auguri ed è anche il messaggio che può far trasparire le vostre

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Brano del Festival di Sanremo del 1995 per la sezione Nuove Proposte, che arrivò al secondo posto, battuto il brano da I Neri Per Caso con Le Ragazze, grandissimo successo, quindi voglio dire un secondo posto, un podio strameritato che gli ha portato molta fortuna, brano che venne inserito poi nel suo primo album Siamo Nati Liberi ed è stata anche pubblicata in lingua spagnola. Che dice questo brano? Che sarà di me?

Questa è bella tosta, insomma, l'incertezza proprio esistenziale, no? Però c'è anche la speranza, sono belli questi testi, perché comunque non sono solo al negativo, si parte dal negativo per comunque cercare sempre di affrontare la vita e il futuro, rispondendo alle difficoltà. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo: nonostante le sfide, è importante guardare al futuro con fiducia, quindi non arrendersi. Ma la domanda c'è sempre, no? Che sarà di me? Chissà. E questa è la domanda che ci poniamo, credo, quotidianamente ognuno di noi, perché nel domani non v'è certezza. Quindi, come diceva Lorenzo, non Jovanotti, ma il Magnifico. 392-4597-945, che farete a Natale? Ma ce lo vogliamo raccontare anche oltre tra una canzone esistenziale e l'altra di Cataldo, magari. Raccontiamoci i vostri progetti qualora ne aveste. Intanto io chiederei alla regia di mettetevi comodi, perché il prossimo brano dura, credo, tra le 12 e le 14 ore. Quindi con calma, con calma. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo tra 6 minuti. Bye bye.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Anime, e anche qui c'è ancora questo tema ricorrente che è la ricerca interiore, la solitudine, però vista come possibilità di comunicazione con l'universo e quindi anche la possibilità di raccontare la vita e le proprie emozioni, spesso profonde, che fino adesso abbiamo visto come sia un tema centrale proprio delle canzoni di Massimo Di Cataldo. Basta a volte fermarsi, no? Come dico io, e riflettere e ragionare un po' sui testi. È molto molto interessante il personaggio, il cantautore di oggi, e da ricordare il duetto. Questo è un duetto che fa parte del brano appunto Anime, che è dove c'è anche Se adesso te ne vai. Tra l'altro un disco molto fortunato, è vero che stiamo nel 96, ancora si vendevano i dischi, ma questo CD vendette 300.000 copie, e aggiudicandosi appunto 3 dischi di platino. Il duetto era con Yusundur, quello di Seven Second, non so se ve lo ricordate, spero di sì per voi, se no andatevelo a ricercare. La regia mi dice che c'è un messaggio.
2: Allora, dunque, ragazzi, innanzitutto buone feste a tutti di vero cuore da parte mia. Dunque, io le trascorrerò in famiglia perché il 24 ci sono mio zio Gennaro con zia Susanna e Lorenzo, zia Tania, zia Antonio e Giuseppe e mia nonna. Tutti a casa mia, ci doveva essere anche Francesco, ma non c'è più, nel senso che lavora, quindi
1: oddio,
2: non viene.
1: Ah.
2: Il 25 è la stessa cosa, tranne zia Tania, il 25 zia Tania sta a casa sua. Il 26 ce ne stiamo ognuno per i fatti nostri,
1: sì.
2: Zio Gennaro se ne va da zia Flora perché poi parte per Roma. 31 andiamo noi da zia Tania e il primo stiamo da zia Flora. Questo è quando. L'Epifania non saprei. Un abbraccio a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio. Ciao ciao.
1: Grazie Iole, fantastico. Guarda, salutaci tanto la zia Tania. Grazie di cuore, sei fantastica comunque. Bisognerebbe inventarti se tu non ci fossi, grazie perché ci hai reso parte. Io mi sono sentito per un attimo intorno al tavolo con voi, quindi è stato magnifico. Poi l'anno scorso raccontasti di un piatto che non mi ricordo, che non è Ucasagiel, era una cosa strana, Ubupagiel, sempre una cosa che finisce in iel. Chissà se te lo ricordi di che cosa parlavamo. Però forse è più su Pasqua, forse è più su Pasqua, quindi... Però magari pensaci e poi chiederemo anche ad Antonello e Daniela di farti fare un programma sulle ricette di Napoli, Napoli e dintorni. Perché a me, quando parli di tavola così, a me mi metti fame, non lo so perché, quindi... evviva Iole, evviva. 392 4597 945 sta scorrendo il tempo inesorabile di questa nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Via col prossimo brano. Sì.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Cosa rimane di noi? In sintesi, una riflessione dolce amara sulle tracce che lascia una storia d'amore. Che voglio ripetere, lo dico da tutta la puntata, una storia d'amore. L'amore lascia sempre delle tracce positive, sia nel bene che nel male. Ok? Quindi fate come dico io. Credete nell'amore? Do you believe in love? La domanda era questa, che era pure una canzone. Do you believe in love? Regia di chi era? I Duran Duran erano? Chi erano? Forse sì. Può darsi. 392-4597-945, da questo numero magico di Danto Radio e del Danto Natale abbiamo due messaggini.
4: Ancora una volta buona serata, allora vorremmo fare gli auguri da parte mia di Giusy a tutti gli ascoltatori del tuo programma Artisti e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Buone feste e buon Natale a tutti, ciao!
3: Un altro messaggio? Intanto grazie Maurizio, grazie Giuseppe.
5: Da Padernione, un caro saluto da Donatella, anche dalla mamma e da mio fratello Maurizio. Sono qui perché non sta tanto bene mio fratello e niente, scusate il ritardo. E per questo non so adesso le canzoni che Stefano ha già trasmesso. Ma mi piace la canzone di Massimo Cataldo, Se adesso te ne vai, e se riesco o se potete farmela ascoltare, o forse già c'era, non lo so. Comunque vi auguriamo un buon Natale a tutti quanti, a Stefano, Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio.

0: appena riesco, ma riesco a seguire un po' poco, ecco, perché non ho la mia Alexa, mi manca. Ho soltanto il cellulare, a volte prende, a volte non prende. Per questo niente, un abbraccio e, come ho detto, tanti tanti auguri a tutti quanti di un buon Natale. Ciao ciao!
1: Grazie Donatella, grazie ancora a Maurizio e Giusi. E Donatella, guarda, se adesso te ne vai l'abbiamo messa per prima, quindi ci dispiace, però ti regaliamo l'ultimo brano della playlist e poi ritorniamo in diretta e ci salutiamo. Un'emozione fantastica, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Un'emozione fantastica conclude la nostra nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. È stata veramente un'emozione fantastica essere in diretta con tutti voi. Con l'occasione vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio la regia di Antonello Santoni e le preghiere sempre nella cripta di Danto Radio di Daniela Pecchia. E a questo punto, Daniela... Ah no, messaggino, Dio che paura mi hai messo. Sono saltato.
2: Ciao Stefano, certo che mi ricordo, sono i Serpotiel. In italiano si chiamano le S nasprate, perché sono dei biscotti, nei paesi non li conoscono, infatti si trovano però non li capiscono tanto, sono proprio di Napoli. Bella questa idea che hai avuto sul programma delle cose di Napoli, mi piace questo discorso. Comunque... sono dei biscotti a forma di S con il naspro sopra, lo zucchero, questo, sono buonissimi, ci sono pure a cioccolata, proprio ricoperti di cioccolato, però sono più buoni questi qua con lo zucchero.
1: Evviva i surpetielli, capito? Bene, bene, con questo momento di dolcezza finisco i miei ringraziamenti a Daniela, ad Antonello, a tutti voi che avete partecipato. E a nome, diciamo con la mia voce, a nome di Daniela e di Antonello, per Artisti di Stefano Manenti, vi cominciamo ad augurare un Santo Natale con Danto Radio. Io ascolto la radio, io amo Danto Radio. Evviva il Danto Natale! Ciao, a domenica!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Massimo Di Cataldo con voi e siamo agli ultimi minuti, gli ultimi 9 minuti da trascorrere insieme, perché Stefano si è allargato nella trasmissione serale che noi abbiamo inserito in questa mattutina proprio perché valeva la pena ascoltare la monografia di questo Massimo Di Cataldo, che tra l'altro è stato anche nostro ospite tempo fa. E allora, giusto per un assaggino così, andiamo ad ascoltarci Il capello di Edoardo Vianello, anni 60, Il capello Edoardo Vianello.

Era il capello di Edoardo Vianello, e invece adesso andiamo a un ex dottore Enzo Iannacci che non ci dice la sua solita canzone, portami, come si chiama la canzone di Iannacci, quella che diceva, ci stiamo impantanando stamattina, e beh, stiamo quasi per finire ad andare a dormire anche oggi. Qual è quella canzone famosissima che... Ah, vengo anch'io, vengo anch'io. No, non è vengo anch'io, ma El portava le scarpe da tennis. Egli portava le scarpe da tennis. Quindi non è vengo anch'io, ma egli portava le scarpe da tennis.

Un bel dì, vicino a che possa camminare, che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga e domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, Toscalo, però vengo su camicia sulla macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto tutti. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia

1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

dopo tutte quelle canzoni che vi abbiamo fatte sentire, adesso vorremmo dirvi una cosa molto importante. Noi complessi di giovani, quelli stranieri, noi italiani dopo, crediamo di aver scoperto o inventato quel genere di musica che è chiamato beat e rhythm and blues. Ma in verità non è proprio vero niente, perché tanti e tanti anni fa, sulle rive del Mississippi, c'erano dei poveri negri che piangevano e soffrivano. E quando piangevano e soffrivano, cantavano questi rhythm and blues. E uno di questi allora faceva più o meno così.

Però anche i negri hanno deciso di smetterla di soffrire, e quella canzone che ieri li faceva tanto piangere oggi li diverte moltissimo quando la cantano così.

0: Ahora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
1: A parlar di. Cosa parliamo oggi?
0: Oggi parliamo di un argomento strano.
1: Noi siamo strani.
0: Ah, ok. E allora è un argomento normale per i Senza Radio.
1: Esatto, cioè l'argomento è normale. Noi lo facciamo diventare strano perché non ricaviamo un ragno dal buco. Si parla di nuovi trend e di nuovi bon ton.
0: Ah, ecco. Sai che cos'è un trend? Cos'è un trend?
1: La vita digitale, che ha stravolto le nostre vite normali, oggi ha bisogno di un bon ton, cioè la buona educazione.
0: Ah, ok.
1: Dobbiamo portarla anche
0: all'interno della vita virtuale,
1: delle chat,
0: no?
1: Cioè, ci sono dei comportamenti, altrimenti veniamo bannati.
0: Che vuol dire bannato?
1: Che ti hanno bannato. Ora lo spiegheremo meglio, ma intanto parte la nostra sigla. Non andate via, perché c'è un graditissimo ritorno che già si fa sentire.
2: Sì, sono io, ciao!
1: È lui, l'avete riconosciuto?
0: Se non l'avete riconosciuto,
1: ve lo presentiamo dopo.
0: Sai che io l'ho riconosciuto.

0: Allora, a questo punto, eccoci chi ci qua. Manca, visto che siamo tutti qui?
1: Se tu sei Angelo Franzoni.
0: Se tu sei Andrea Lombardo.
1: Chi è il terzo incomodo?
2: Enzo, sono io.
0: È lui.
2: Sono tornato dopo anni. Cosa dico anni? Bilustri di assenza.
0: Bilustri. Cos'è un bilustro?
1: Saranno 10 anni. Bilustri.
0: Ecco, sì.
1: Un lustro. Mezzo lustro.
2: Un lustro dovrebbe essere...
0: Sono 5 anni il lustro.
2: Ah, bravo.
0: Bravo.
2: Stavo
0: bilustro,
2: dicendo 50 anni. Non
0: il bilustro è 10 anni.
1: Lui si è lustrato oggi per venire qui, quindi mezzo lustro.
2: Sì, direi. Sono felice, emozionato, diciamo, sì. Ho desiderato tanto questo ritorno.
0: Ah, bello.
2: Anche perché adesso c'è la novità che abbiamo questo appuntamento, diciamo... La puntata clou del mese
1: bimensile.
0: Facciamo con i tri che poi ci perdiamo.
2: Ma manca
0: qualcuno manca sempre.
1: L'opinionista donna.
2: La quarta incomoda.
0: Qualcuno manca sempre.
1: Che doveva essere qui.
0: Ci manchi solo tu.
2: Manca Swan che doveva essere.
1: Tra un po' la contatteremo telefonicamente.
2: Purtroppo ha avuto un piccolo, diciamo, imprevisto di...
1: Si è costipata.
2: Sì, diciamo, a volte sono dei piccoli incidenti domestici.
0: Incidenti domestici. Le incidenze.
2: Cadute improvvise.
1: Non raccontiamo i fatti personali della
2: vigilia.
1: Sì, va bene. Intanto
0: sai che facciamo?
1: Un po' di musica.
0: Oh, il momento Tunes e dopo cerchiamo di ridare ordine a questa puntata di Shadow Slide con il nostro Enzino. Che ricorderete ovviamente che prima di introdurre Enzino bisogna cantare.
1: Sì.
2: C'è la sigla.
1: Intanto Angolo Tunes.

0: hai capito che angolo Tunz Tunz? Vi è piaciuta questa canzone?
1: Ragazzi, fantastico.
2: Io me la sono ballata, ballato l'angolo Tunz Tunz dall'inizio alla fine.
0: Oggi che si parla del nuovo bon ton digitale, perché il bon ton approda sul digitale, perché è un nuovo metodo di comunicazione ormai, per lo più si ci comunica, non si chiama più nessuno, si scrive.
2: Si scrive e basta. Quindi non...
0: E quindi noi dello Shadow Slide affrontiamo questo argomento, abbiamo un esimio opinionista qui con noi.
2: Attenzione, sì, sì, perché prima di introdurlo come si deve...
0: Esatto, lui arrivava sempre così e continua ad arrivare così.
3: Se sei come Enzo, non ti preoccupare,
1: mi mancava.
0: Lombardo, l'opinionista svelto, tra l'altro.
1: Svelto, sì.
2: L'opinionista svelto o l'opinionista della svelta.

0: Deltina.
1: Sempre sono stato così, è una, diciamo, mio marchio di fabbrica.
2: Ormai è lui, ormai
3: quello della sveltina.
2: È quello della sveltina.
0: E allora Enzo, il bon ton ai tempi d'oggi.
1: E purtroppo non sono molto contento di quest'epoca, diciamo, di algoritmi, di perché noto che tutto passa attraverso questo strumento che abbiamo per le mani.
0: Esatto.
2: È vero, tutto viene filtrato,
1: tutto
2: poi.
1: Tutto passa da lì, la nostra vita, prima di passare da una persona all'altra, passa dal telefono.
0: Hai capito?
2: E le cose
0: passa dal telefono.
2: E le cose poi possono anche cambiare, no? Cioè, nel senso, dal passaggio nel telefono, chissà se la persona ti arriva come è nella sua realtà.
1: Bravissimo.
2: Oppure edulcorata.
0: O arriva filtrata.
1: Sì, sì, hai ragione. No, perché purtroppo anche la comunicazione è cambiata. Adesso invece di telefonare si manda. Prima mando un audio io, poi me lo mandi tu.
0: Esatto.
1: Poi... Ma non facciamo prima a sentirci.
0: Uno.
1: Tic-tac. Chiama!
2: È vero.
0: Poi se c'è quel momento in cui la cosa da dire è urgente, tu provi a chiamare, ma non risponde più nessuno.
1: Quello è un gran incredibile. Stiamo sempre col telefono nelle mani, fai una telefonata e quello non ti risponde.
2: Questo è uno dei drammi della vita, hai capito? Perché tu non hai tempo di rispondere, però hai tempo per fare tutte le altre cose nel telefonino.
0: Esatto. Ecco. Io una volta cercavo mio figlio, non mi rispondeva al telefono, l'ho chiamato poi su WhatsApp, l'ho chiamato su Instagram, l'ho chiamato su Messenger e poi finalmente si è fatto sentire.
2: Ma tu sai che, a proposito di figli, di giovani, ecco, che se tu li chiami col telefonino nella linea normale
0: non ti rispondono.
2: Non ti rispondono perché neanche lo sentono proprio, avranno zittito la sua via, eccetera.
1: Il messaggio su WhatsApp lo leggono subito.
2: Il messaggio su WhatsApp o la chiamata di WhatsApp, ecco, loro la ricevono. Quindi capito come funziona.
0: Giovane l'ascolto, dateci una risposta.
1: Sì, dobbiamo cercare di tornare, ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Noi però siamo fortunati, noi
0: perché?
1: Siamo della generazione quella che ha vissuto senza telefonino.
2: Eccala. Oh.
1: Senza codici QR, senza...
0: L'ha detto.
1: E ci siamo.
0: Però è
1: il vantaggio, perché noi sappiamo vivere senza telefono.
0: Sì.
1: Adesso viviamo col telefono. Chi è nato col telefono non può mai vivere senza telefono. A noi se ci tolgono il telefono ci ricordiamo come abbiamo vissuto prima e ci riusciamo.
2: Noi se ci tolgono il telefono, noi ci andiamo a rimontare le cabine telefoniche sulle piazze.
0: Ecco, facciamo un flash mob. Non lo possiamo fare senza telefono.
1: Sì, perché ormai non si può, anche i pagamenti, tutto quello che c'è da fare, tutto è siamo un codice QR che cammina.
0: Sai che ti dico? Mandiamo un brano e poi ci addentriamo.
1: Che si intitola codice QR.
0: Che si dice?
2: Sì. O ascoltatelo tramite codice QR.

0: Shadows light. Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Pro Pal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

0: E rieccoci, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme al cui presente vivido Enzo.
2: Sì, Insino, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina, ma attenzione, perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto. E allora noi la chiameremo
2: in diretta.
0: Chiameremo lei
1: tra un po' la chiamiamo,
0: tra un pochino la chiamiamo.
1: Sì. Anche perché poco fa dicevamo, oggi che si parla del bon ton digitale,
0: sì,
1: se chiamiamo la Swan e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
2: Ah, incredibile.
0: Quindi devi
2: mandare
0: un
2: chiamarti.
0: Messaggio.
1: Posso chiamarti? Perché ora si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata, che ne
1: esatto,
0: sai tu.
1: Esatto.
0: Se è un momento no e non puoi chiamare, non può rispondere perché
1: esatto,
0: è impegnata a fare altro,
1: ecco. Si dice, non so se è vero, sì, che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no, perché noi vediamo ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna, ma che tiene la curiosità, chissà, magari
2: ha bloccate tutto,
1: ho vinto un viaggio in Spagna,
0: no attenzione,
1: e rispondiamo ai call center.
0: Ora a proposito di bon ton e di educazione, no?
1: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel,
1: sì,
0: alberghi, di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo, ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
1: Vero. Potrebbero essere anche dei fake,
0: o potrebbero essere delle recensioni
2: fasulle. No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Possono essere dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai a mangiare,
2: dovete stare attenti, esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci
0: un
2: sono
0: ristorante
2: le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione, tu hai mangiato bene, sei tranquillo, il ristorante è a posto, però quello ti fa la recensione: ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
2: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto, che
0: vai,
2: cioè, sono,
0: vai,
2: sai che sono queste
0: truffe
2: telefoniche, adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
1: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
1: Sì, farlocche.
2: Farlocche, dove ti dicono, ad esempio, ho alloggiato nel tuo hotel, dice, però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa, perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del,
0: e quindi
2: queste
0: cosa
2: vanno a minare anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: mandata. Magari se qualcuno potrebbe qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti: ah, io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante,
1: c'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
1: più. Sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
1: E che si sappia, che sì.
0: Oh.
1: Intanto per noi, musica.

0: mai capito che popò di canzone. Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità.
2: Ragazzi. Ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è, stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come direbbe.
0: Esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi.
1: Esatto, qui c'è solo buona musica.
0: Oh, che si sappia, Shadow Slide niente di serio, c'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com.
1: Veramente?
2: Veramente. Come veramente?
0: Ci sono anche le tue foto.
1: Incredibile!
0: Di quando avevi più peli?
1: Sì. Purtroppo l'età avanza e.
2: E diventa canuto.
3: C'è la caduta.
1: Ormai sono alle sogliole dei 52 anni.
0: Certo. Va bene, detto ciò, tra un po'.
2: Hai mandato il messaggio alla Suon ancora per avvisarla, no, che stiamo per chiamarla? Perché poi
1: partners.
2: Tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Suon.
0: Che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi. E ti risponde dicendoti: sei un maleducato.
0: Ecco,
2: non hai
0: ecco.
2: Bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta, mentre tu chatti, devi stare attento a quello che scrivi. Perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te, viene screenshottato, mandato in un gruppo.
2: È vero.
0: E tu ti arriva l'avvocato.
2: È vero. E devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero. Poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè,
0: una semplice reazione a una scritta in chat con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero. Perché sbagli le emoji,
0: lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino
2: tu
0: sbagli,
2: tu gli metti il dito medio
1: e poi ti hai fatto venire in mente uno incredibile, che ci sono le reazioni, quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi: ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice, che poi qualche altra volta usciamo insieme. No, ti dilunghi a scrivere, sì, viene un po' lunghetto e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissima.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: ma tu hai sprecato, ti sei come dire lanciato per

0: perché è chiaro che
1: ti cadono le braccia,
2: la poesia, la poesia
1: parte il pollice
0: perché
1: tutto
0: dall'altro
1: qua?
0: Lato, ecco. Dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi cioè, insomma, per non ti metto un pollice, ok,
1: okay.
2: E allora noi torniamo a suonare di musica e torniamo ancora con lo Shadows Light.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista della Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per
0: adesso
2: chiamare.
0: Proveremo a chiamarla la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. E come viene viene.
2: E come viene viene. E chissà.
1: Il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo.
1: Vediamo.
2: Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: E perché non gli hai mandato il messaggio?
2: Allora non, è...
0: non gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarti.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere.
0: Oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi.
2: Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come call center.
2: Mi ha praticamente.
1: Radio.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite.
1: Rispondi.
0: Del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora
0: la Swan
2: risponderà alla Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se mentre c'è il brano risponde?
2: Facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.
3: Tu

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadow Slight, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio. Beh, con Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma a quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: e sì che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi. Okay. Altrimenti non.
0: Chi la sta chiamando?
2: Non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza, allora, quella che è la sigla che introduce la nostra Suon. E riproviamo tentativo. Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione. Quando
0: pronto?
2: Uno poi
0: pronto?
2: Riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto?
2: Eccola!
1: Ecco Suon.
2: Aspetta! Aspetta che c'è la sigla.
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada. E Shabadabada.
1: Questa è la sigla di Suon.
0: Bentornata Suon.
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige.
0: Pruriginoso il film.
2: Sì, è vero. Suon, bentornata, benvenuta tra noi.
3: Grazie, ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo.
0: Glissare.
2: Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente, diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Eh beh sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Sì, esattamente, no, ovviamente, come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che sì. Portano carrozzine o ai disabili, sì,
2: okay.
3: Sì,
2: quindi cosa è successo? Dici.
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi non tagliate.
2: Ah, eccola, quindi una sporgenza non identificata dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra.
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No, signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora, queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui, c'è Enzo, l'opinionista svelto che...
1: Sì, ciao, mi manchi, sei qua, manchi, c'è un posto vuoto,
2: c'è
1: accanto
2: posto
1: a me.
2: Vuoto
0: il problema di Enzo che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto,
0: è molto svelto. E si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento.
0: Sì.
3: Proprio oggi,
0: sì?
3: a fagiolo,
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: Con un fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo,
1: che lo dice bene Suon, giorni. Fantastico.
2: Ma attenzione ai call center digitali,
0: sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton?
3: E poi magari... allora se loro l'hanno inserito noi da questa parte non lo abbiamo inserito,
0: l'abbiamo disinserito,
1: esatto, ne abbiamo ben donde,
3: stiamo scrivendo di ogni,
0: ne abbiamo bon ton,
1: esatto.
3: Sì, no, il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo,
0: ecco.
3: È andato in vacanza,
2: ma ecco, questa è una curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale come
3: la
2: ti risponde? Cioè...
3: sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale,
3: suscettibile,
0: okay.
3: Che te la trasforma,
0: ecco.
3: Cioè praticamente quello che scrivi o viene cancellato, o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi,
2: beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bon ton.
2: È l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo,
3: il T9. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto, per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Torniamo
0: subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio, senza radio, senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido. Perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me ha i brividi perché ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti, se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica e lui ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
1: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta fisicamente.
3: Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la...
2: c'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a...
1: Non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però...
4: Sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi. Ecco. Cioè nel senso, proprio...
1: E allora, in chiusura di intervento, oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat, il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
2: Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione,
3: è ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
1: Cosa dici Swan?
4: No, in automatico fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Eh sì, è così. Allora tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Allora l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra
1: Allo
2: intelligenza artificiale che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi algoritmi.
1: E ti arriva la denuncia.
2: E poi ti arriva la denuncia.
1: Via WhatsApp.
2: Sono il chatbot.
3: Che vergogna.
4: Un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie.
1: Mamma
4: perché
1: mia.
4: Nel mondo dell'intelligenza, però, fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti,
2: ragazzi, dai,
4: neanche chissà
3: c'è
4: che
3: vergogna.
4: Non riescono a tracciarlo.
1: No, è tutta una bufala,
2: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo,
3: perché hanno fame.
1: Un'ultima ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
4: Chiedetelo ad Enzo.
2: Ecco.
3: Sì, io praticamente mi perdo nei vocali.
4: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
2: Gli parte.
4: Gli rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo dialogo.
3: Ma io sono molto vintage, io mi sforzo ad adeguarmi al progresso.
4: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
1: Oh, ecco, bravo. La vecchia guardia degli opinionisti
4: che stiamo mandando il vocale.
1: Gli old school
2: c'è del vintage in tutto ciò.
3: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
1: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
3: Anima, corpo e frattaglie, sì, vogliamo tastare fisicamente come
1: cosa
3: stai.
1: Tastare?
3: No, come stai fisicamente?
2: Testare.
3: Testare fisicamente.
1: Ecco. Ci lasciamo con la canzone Swan della settimana che è?
3: Che è?
4: Vivi, c'hai la vita deficiente di Giulia May.
1: Ciao Swan, a presto.
3: È stato un piacere, un bacione, ciao.

0: lasciai la vita. Deficiente.
1: Shadow Slide.
2: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, come senza radio.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati? Sì, o l'avete
1: tornati,
0: sentito?
1: Siamo tornati, sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto. E siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco. Brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare. Dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e i 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
0: Oh, tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Ok.
0: Abbiamo parlato
2: siamo qui di bon ton. Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
0: C'è la borsetta.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con i carrellini.
1: È vero.
0: Tra CD, vinili,
2: così, fantastico. Così.
0: Qualcuno ancora lo fa ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo, chissà, forse è l'ultimo brano, lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così in scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza,
1: in questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì,
1: sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
0: Nel frattempo, il brano Enzo della settimana,
1: lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che è?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu,
2: la settimana è
0: che?
2: Che è? Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni
0: il brano l'hai scelto tu.
2: Il brano è vicino, non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordi?
2: Sì. Allora, il titolo è We Have All the Time in the World, dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo,
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questa ci salutiamo.
1: Io ringrazio Enzo della settimana.
0: Io ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere. Mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo, la nostra Suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio alla donna della radio.
1: E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.

Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania. La nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore. Nei primi 6 mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità e in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori e innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Tra gli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca nei laboratori e chi può trasformare quelle conoscenze in strumenti concretamente utilizzabili dai pazienti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.

Nella giornata di giovedì, dio dei fulmini e del tuono, lo studio fucsia di setteva.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson. La musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di setteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

Sento puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no, no, no. È Brad Pitt. Buio in sala. Lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt? Idolatrato dalle donne. Ehi, tu che fai l'indifferente. Dai, non mi dire che non subisci il suo fascino. Invidiato dagli uomini. Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta a Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto, tanto silicone.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Elisa Jeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km orari. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally 25 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto, questa, che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui il prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone, che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre di corsa, sempre da fare, prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner, complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità, hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio, non fare il so tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner. Impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali. Organizza una cena, un'escursione in compagnia. Hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne. Chiama un amico, fa una passeggiata. Devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Ginza Takana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z, 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando lo ha saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé

Preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Nello studio Fucsia i pennelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: Ancora una selezione musicale e sarà tutto per questo numero di Almanacca. Al solito vi rinnovo un appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per una frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7 Va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità. Per la prossima stagione arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. Per noi, in regia, Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto un cantautore che ha viaggiato, ha creato il nostro Danny. Ciao Danny!
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao! Ciao
1: Donato Fanelli in arte Danny.
2: Yes.
1: Tu hai visto che hai un curriculum lunghissimo.

0: hai anche, diciamo, i tuoi estratti sono andati anche su Radio 105, insomma,
1: sì,
0: troppe
1: sì,
0: ne hai fatte.
1: Sì.
0: Come inizia un po' il tuo percorso musicale?
1: Ah, il mio percorso musicale inizia più o meno nel 2014-2015, quando ho voluto considerare, diciamo, l'idea di portare finalmente fuori qualcosa di mio, perché scrivevo già da bambino, perché vengo da una famiglia di musicisti.
0: Quindi sei figlio d'arte.
1: Sì. Diciamo che mia madre, mia zia e mio zio avevano una band, mia madre era incinta di me, suonava il basso, e quindi
0: già hai cominciato,
1: diciamo,
0: già
1: sarà
0: da
1: successo
0: da
1: qualcosa. Esatto, perfetto. E quindi, diciamo, ho voluto continuare a ricordare questo, tra virgolette, sogno o ambizione, e quindi nel 2014 ho iniziato a scrivere i miei brani. Quindi nel 2019 ho iniziato a produrre il primo album, perché dal 2014 al 2019 ho fatto dei musical un po' in giro.
0: Ah, quindi sei un performer?
1: Anche, sì, diciamo di sì.
0: Bene, sono molto contenta. Molto, grazie. Molto contenta di apprenderlo. Sì, perché io ho fatto musical, grazie. Quindi voglio dire...
1: Io ho fatto Notre Dame de Paris, Pinocchio... Facendo proprio Pinocchio e Gringoire, Notre Dame de Paris.
0: Ottimo, quindi io non vedo l'ora di sentire i tuoi pezzi, di ascoltare la tua voce.
1: Grazie davvero. In più il progetto poi intendi l'estate scorsa e tra virgolette salito di ancora di un gradino, perché ho messo su proprio la band in piedi per portare tutto il mio album e i miei singoli che erano usciti nel frattempo proprio nelle piazze e nei locali. Quindi il progetto Danny è diventato Danny Project, quindi adesso c'è una formazione un po' più ampia che ci ha visto partecipare anche a Sanremo, a Casa Sanremo quest'anno, e quindi prenderci anche un'altra grande soddisfazione, perché abbiamo vinto il premio come band rivelazione di Casa Sanremo 2020.
0: Ottimo! Allora forse ci siamo incontrati, vedi, a saperlo prima. Bene.
1: Guarda, c'era tanta gente qui, sicuramente.
0: È vero.
1: Comunque per noi è tutto un percorso, tutto in salita. Sappiamo che la meta è sempre lontana, ma si inizia a vedere un piccolo spiraglio di luce, e noi ci crediamo sempre. Quindi bisogna sempre credere in quello che uno fa e nelle proprie ambizioni, nei propri sogni.
0: Assolutamente sì, e soprattutto in un periodo del genere, che mi permette di aprire un po' quello che poi è il tuo primo pezzo che andremo ad ascoltare oggi.
1: Sì.
0: La gente che... Danny, sentiamocelo su.

0: Beh, rientriamo da questo pezzo attualissimo, un po' di natura politico-sociale. Danny, ma in tutto questo momento, insomma, di chiusura, tu sei stato più social del solito? Dove possiamo
1: Beh, sì.
0: trovarti?
1: Allora, ci trovate innanzitutto su Instagram come Danny Project Band, con i due slash finali, e poi anche su Facebook come Danny Project, e anche su YouTube c'è anche il nostro canale ufficiale, Danny Project Official, dove potete trovare tutti i nostri video ufficiali, le nostre curiosità, i nostri nuovi impegni, tra cui anche, è uscito anche il video ufficiale di La Gente Che, il brano con il quale abbiamo vinto Sanremo. Quindi diciamo che siamo un po' presenti dappertutto.
0: Beh, allora io direi semplicemente non vedo l'ora di vederti, anzi venirti a vedere, magari avrai qualche data qui vicino a noi, in
1: Sì,
0: Abruzzo.
1: noi siamo un po' in giro per la Puglia, onestamente, quindi abbiamo delle date qua in giro per la Puglia, per delle città qua pugliesi, però logicamente siamo, quindi è tutto in elaborazione, quindi ogni giorno c'è una data diversa, quindi mi auguro di venire veramente anche lì in Abruzzo così da poterci conoscere tutti dal vivo e quindi ascoltarci dal vivo.
0: Beh, noi ti aspettiamo, assolutamente ti
1: Ah.
0: aspettiamo. Danny, grazie per essere stato con noi, purtroppo il nostro tempo finisce qui e
1: Grazie a voi.
0: io chiuderei con Ma che estate sarà. Vediamolo un po', detto da
1: Ciao
0: Danny.
1: ragazzi.
0: Ciao Danny, grazie.

0: fumo del mare, il sapore del sale, il vento d'estate.
1: Ma che estate sarà?
0: Quando esci dall'acqua ti vieni a sdraiare baciata dal sole.
1: Ma che estate sarà?
0: E ti lasci guardare, poi torni vicino e ti lasci cadere.
1: Ma che estate sarà?
0: Balli scalza sotto la luna, evviva l'estate.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt, il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte, le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti e emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fase arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Bam bam, bambina.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. Let's go.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: T'es toujours dans ma vie que je sois loin.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Dominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia nel 2025, il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande, a dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Aidrofeltre, riaperte le trattative per il ramo fonderia. È ripartito il confronto per la cessione del ramo fonderia di Hydro Extrusion Feltre. Il 7 ottobre, in Regione, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Aluminium Dolomites SRL, potenziale subentrante appartenente al gruppo Cortese, e le organizzazioni sindacali. Questo accordo riguarda la contrattazione di secondo livello per i 36 lavoratori coinvolti. Novità per il trasporto pubblico a Sedico. In provincia sono emerse due importanti novità per il trasporto pubblico bellunese. È stata proposta l'istituzione di incontri periodici tra istituzioni, Dolomitibus e parti sociali. Inoltre, è in fase avanzata di progettazione una nuova linea dedicata ai lavoratori diretti allo stabilimento Luxottica di Sedico. Cordoglio per la scomparsa di Pier Vincenzo De Pra. Il mondo dell'artigianato bellunese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pier Vincenzo De Pra, imprenditore della storica azienda di famiglia attiva dal 1919 e giunta alla quarta generazione. Confartigianato Imprese Belluno lo ricorda per la sua passione per il lavoro, l'attenzione al territorio e la capacità di coniugare tradizione e innovazione. Pista da Bob di Cortina, preoccupazioni per il nuovo piano economico finanziario. Il nuovo piano economico finanziario dello Sliding Center, datato febbraio 2026, solleva preoccupazioni riguardo alla pista da Bob di Cortina. Le stime aggiornate, rese note dal consigliere regionale Alessandro Del Bianco, evidenziano un aumento dei costi di gestione previsti per il 2027, mentre le entrate rimangono ipotetiche. Rinnovo dei cassonetti per la raccolta differenziata a Feltre. È iniziato il processo di rinnovo dei contenitori per la raccolta differenziata nella cittadella di Feltre. I cassonetti dedicati alla carta e agli imballaggi in plastica e lattine saranno sostituiti con nuovi contenitori ad accesso controllato. Gli avvisi informano i cittadini dell'imminente sostituzione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco. Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: Ah,
2: no.
1: Penso
2: no,
1: te.
2: No, è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. E poi ho iniziato a scrivere, okay, dei nomi, una mappa che, okay, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello, bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio... il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo. È un momento di rottura del disco.
2: Momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco.

0: quelle Falcone Borsellino, però poi c'è una magia scritta. Io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi: guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò. Eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco, ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto, esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io, a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: ah, sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di... ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo: Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto
1: Ah,
0: iconica.
1: quella iconica, quando gli
0: Sì,
1: diedero il biglietto con la minaccia di morte.
0: quella foto mentre loro, quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, no? E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato. Lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina a tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che l'ho messo nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Però, se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti. È venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
1: Ah,
0: era uno
1: mi sto
0: chef.
1: invitando allora.
0: Sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. E mi ha fatto
1: Bellissimo.
0: delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
0: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto: un giorno ci voglio tornare. E lì, quella foto lì, l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce

Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano e si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse, non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però
2: No, no, no,
1: quanto è
2: scherzi.
1: tua questa canzone? Quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero, io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo, è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, è una cosa che è più forte di te. Comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera dell'associazione Libera e mi ha detto ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? E per me la credibilità, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, stimarsi, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno. E questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Ostuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: Sì, che è la canzone che abbiamo citato.
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu. Lì, in realtà, io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita. Ma
1: Ho capito
2: parlo di
1: perché mi hai
2: grandi.
1: regalato una lacrima. Hai capito
2: Sì.
1: perché, no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il
1: Sì, è
2: 90%,
1: vero,
2: se
1: è
2: avessi
1: vero.
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora, quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai. È un pezzo molto, molto forte. Anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze. per inseguire un sogno, no? Ed è, non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
2: e poi
1: certo.
2: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
1: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

Radio Meano, tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità e rimarrai stupito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli, che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket. Dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, trasmissione ammiraglia, RAM 7 Va 5, solo alta qualità, che sia musica italiana, che sia straniera, che sia pop, che sia rock, che sia country, che sia reggae, brasileira o quel che vi pare, solo alta qualità. E proprio per confermare quanto sto dicendovi, naturalmente siamo collegati con tutte quante le emittenti che hanno gradito molto per i canonici 3 mesi I miei sguardi, un pezzo che ha fatto molto discutere anche per via del testo, nel senso ha interessato molto perché è stato classificato come uno dei più originali dell'anno in corso e di più, però siccome tutti quanti coloro che sono all'interno del combo del progetto di Eric M non sono mai fermi, ecco già un'altra idea messa subito sul pentagramma e poi prodotta magistralmente. Sto parlando di Altre Note, che fa tornare Eric M in graduatoria, posizione 25.
3: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.
4: Oh,

0: 죠.
1: RKM altre note, zona 25 al 22, Gianfranco Franzoso, la legge dell'amore, alte vibrazioni.

suggestiva Le leggi dell'amore, la song firmata dal tenore pop Gianfranco Franzoso, terza settimana di permanenza in Ranzet Vacu 5. E dopo una doppietta italiana ci spingiamo oltre confine, arriva Issa.

Dinamo, arrivano dalla Svezia, sono gli Smoking Snakes, All Lights On, il loro album, e questa è Look In Your Eyes. È il momento di ascoltare però adesso le Bunny X.

prime della classe, le prime sette, lo sapete, tornano in onda nel weekend, zona di fine settimana in cui ascoltiamo appunto la crema della nostra classifica senza soluzione di continuità. Per quanto concerne invece questa sintesi, siamo la bandiera a scacchi e allora arriva Sally, Baby Modella Italiana, e questa è Luna, lei mi guarda. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: All good day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All good day.
1: From 7 bar FM alter radio. All good day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio. All good day.
2: From 7 bar punto FM alter radio. All good day.
3: From 7ba.fm/alter radio. All good day.
4: Benvenuti in All Good Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 altre radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. A questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia.

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra. Perché, direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3.000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

0: All My Life, Robbie Williams. Noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione. Se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di Setteva.fm e alle altre radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/LT Radio. All go day.
2: Dolomiti Meteo, è visto giovedì 8 ottobre, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche irregolare schiarita, a tratti qualche pioggia o rovescio, nel pomeriggio sera 40-60%, con quota neve fin sui 2700-2900 metri, in tarda serata temperature in calo, su Preati a 1500 metri 11 gradi a 2000 metri 8, su Dolomiti a 2000 metri 8 gradi, a 3000 metri più 1, venti in quota da ovest, sud-ovest in rinforzo fino a tesi o forti, in rotazione da nord dalla sera, quando si potranno verificare delle raffiche anche in alcune valli dolomitiche più settentrionali, a 5-15 km orari a 2000 metri e 30-45 a 3000. Venerdì 9 ottobre cielo da parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso, con irregolari schiarite più probabili su Dolomiti e nel pomeriggio, e nubi più presenti su Prealpi. Precipitazioni su Dolomiti, qualche debole pioggia qua e là, possibile in nottata 20-40%, con qualche fiocco fin sui 2400-2500 metri, a seguire generalmente assenti o comunque poco probabili. Su Prealpi, maggior probabilità di qualche rovescio in giornata, specie a ridosso della piedemontana, 20-40%, eventuali accumuli generalmente scarsi. Temperature minime in calo, specie su Bellunese, su Prealpi a 1500 metri, minima 9, massima 11, a 2000 metri, minima 4, massima 7, su Dolomiti a 2000 metri, minima 3, massima 8, a 3000 metri, minima meno 2, massima 0, venti a 3000 metri moderati meridionali, a 2000 metri su Prealpi, al mattino moderati o tratti tesi da est a nord-est, in attenuazione nel pomeriggio, deboli variabili nelle valli, a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Sabato 10 ottobre al mattino poco nuvoloso con qualche nube bassa qua e là nelle valli. Nel pomeriggio nubi in aumento fino a tratti nuvoloso, specie su Dolomiti. Precipitazioni nel pomeriggio non escluso qualche piovasco qua e là su Dolomiti, 20-40%. Un po' meno probabile su Prealpi, 10-30%, con neve oltre i 2400-2700 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massimi in ripresa. Su Prealpi a 1500 metri, minima 9, massima 12, a 2000 metri, minima 4, massima 7. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 4, massima 9, a 3000 metri, minima meno 1, massima 0. Venti deboli o moderati a 5-15 km orari 2000 metri e 10-20 a 3000. Domenica 11 ottobre al mattino cielo poco nuvoloso con nubi basse in qualche valle. Dal mezzogiorno nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi in serata fino a cielo nuvoloso, quando non è del tutto escluso qualche piovasco sparso. Temperature stazionarie su valori nella media del periodo, venti in quota moderati occidentali e deboli variabili in valle. Lunedì 12 ottobre tramonte, mattino nubi e qualche debole precipitazione non del tutto esclusa, a seguire schiarite fino a poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie, attorno alla media del periodo, venti deboli. La quota dello carotermico, oggi giovedì 3200 metri, venerdì 3100, sabato 3000 metri, domenica 2 e lunedì 2800 metri. Prossimo bollettino domani, venerdì 9 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua, Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli, che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: And I see my family every month. I found a girl my parents love.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Allora, vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è...

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Boffi, il personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo Narada Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua. So close to me, can't fight the feeling with your love in me. Queste

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Vi ho detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed.
2: Who is it?
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito dopo, qualche mese dopo, ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: non aver la voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa, torneremo ancora con la grande musica del Golden
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante. Mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo che è stato Got to Be Real era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Ve lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

Ma esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro. Questa era Whatever You Want. Ed ora, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

C'è dietro una storia questa canzone, l'ho dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer, grande, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia-Romagna con rovesci sparsi e intermittenti. In attenuazione in serata, maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Prayers and graces.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meandri.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: sera, ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatican, DJ.

0: Collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è il solito orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con noi per darvi un attimino il punto della situazione sul panorama della dance. Andremo, come canonicamente ogni giorno facciamo, in esplorazione di 8 tracce estrapolate dalla nostra playlist, che invece è a 25 posti. Ma sapete che in DJK7 c'è musica dance, la musica dance fa pensare sempre alle belle ragazze, quindi a volte abbiamo in realtà anche degli ospiti maschili, ma molto più frequentemente abbiamo le famose protagoniste del catwalk, o comunque ragazze molto carine, molto efficienti, partecipative, e quindi le andiamo un po' a sfrugugliare, perché è sempre una cosa molto interessante. Tra l'altro siamo a pochi giorni dopo la finale di Miss Europa al Lido Adriano di Ravenna sulla costa romagnola. Sono stati giorni intensi, è proprio il caso di dire stanchi ma felici, e vediamo se anche Giulia Torelli, che è già in linea, o almeno dovrebbe esserci, la pensa così. Ci sei, Giulia?
1: Sì, ciao, ci sono, grazie davvero per questo spazio.
0: No, grazie a te per aver aderito, ci mancherebbe, un minimo di galanteria devo averla, e siamo davvero contentissimi in redazione di poterti avere ospite. Allora, l'ho detto io, no? Stanchi ma felici, perché insomma in pochi giorni c'è questo, c'è quello, shooting, prove, portamento, rapidità, no? Coreografie, studiare un po' tutto. Poi quest'anno la novità di indossare gli abiti degli stilisti, quindi c'era davvero un po', un bel po' da fare, quindi
1: sì,
0: anche no? qualche svassatura, che fa parte comunque del gioco, no? Come in una partita, sì, di calcio, c'è sempre la discussione con l'arbitro, l'allenatore della panchina che strilla, fa parte un po' del gioco, giusto?
1: Sì, per me l'esperienza a Miss Europa è stata veramente fortissima. Salire su quel palco è stata proprio sfondare per me già, perché è stato sempre un mio sogno entrare nel mondo della moda, delle passerelle, e quindi l'ho preso proprio come un traguardo personale. Volevo mettermi in gioco, superare le mie insicurezze, lanciare a me stessa in primis il messaggio che potevo farcela, e dopo tanto sono riuscita a mettermi in gioco. È stata un'esperienza stupenda da ripetere, di corsa, sempre di corsa, e è stata veramente wow, un'emozione unica.
0: Beh, insomma, la finale di Miss Europa andrà tra 11 mesi e 29 giorni e 15 giorni circa, non lo so, però insomma invece tra poche settimane avrai la possibilità di partecipare a quella che sarà la prima tappa di Venere d'Europa 2026-2027, quindi il calendario inizia a snocciolarsi. Ti do ufficiosamente, quasi ufficialmente, questo appuntamento, ok?
1: Sì, grazie.
0: Sarebbe, ciao, bellissimo averti. Ok, Giulia Torelli con noi, ma sapete che dobbiamo anche ascoltare quelli che sono i dischi della nostra graduatoria, e allora partiamo subito da quella che è la new entry di Zona 25. Si chiama semplicemente Sign ed è firmata da Paul Warford, da Secondacity e da Raha. Eccola qui.

0: con la firma di Wolford, Second City e Raha, posizione 25, new entry. L'ascolteremo in maniera integrale dal prossimo arco settimanale. Questa volta, in questa puntata, siamo concentrati su Giulia Torelli, che è con noi. L'abbiamo incontrata live qualche giorno fa per la finale di, naturalmente, Miss Europa, e adesso ce l'abbiamo ancora in linea. Abbiamo parlato di sfilate, di cose belle, poi torneremo sicuramente sull'argomento tra foto e catwalk, ma adesso vogliamo parlare invece di cose serie, perché comunque è un'artista tutto tondo Giulia Torelli. Se non altro, anche a scuola ha frequentato il liceo artistico, che oggi ha questa istituzione delle sedi davvero molto indovinate, con indirizzi specifici e attualizzati. Quindi sicuramente Giulia ha avuto modo di sviluppare delle sue capacità intrinseche, appunto ampliare il suo proprio talento. Giulia, com'è andata con questi anni al liceo?
1: Sì, dai, fuori dai riflettori sono una ragazza molto semplice, concreta, determinata, e tra questi sta anche il fatto che ho frequentato il liceo artistico. Per me è stato un percorso molto intenso, fatto pieno veramente di progetti che mi hanno insegnato tantissimo sulla mia vita personale, sull'organizzazione, su come gestire i vari impegni, e soprattutto in realtà il liceo artistico l'ho fatto perché in casa siamo un po' tutti degli artisti. Da quando ero ragazzina proprio giocavo con l'argilla con mio nonno, che comunque ha sempre portato l'arte in casa, e tant'è vero che siamo proprio tutte cugine, che abbiamo fatto il liceo artistico, tutte coetanee, e diciamo che è un percorso che mi ha insegnato a dare uno sguardo alla ricerca del bello nei dettagli e sviluppare anche una forte sensibilità visiva, ecco. E la riporto un po' in tutto, nel mondo della moda, in tutti i giorni, ecco, fa parte di me.
0: E beh, in effetti sei tutta precisina, tutta curatissima, è stato veramente delizioso poterti osservare all'opera, no? In qualche maniera si potrebbe dire. Allora, ancora un disco e poi di nuovo con Giulia.

0: però insomma lasciarla uguale non sarebbe stato produttivo. Poi non so se può piacere oppure no, diciamo un prodotto un po' divisivo, che poi è qualcosa che si scatena, no? L'indecisione dei pro e contro ogni volta che si va a ripescare un classicissimo, no? C'è sempre chi si muove a favore e chi a sfavore. Però noi siamo con Giulia Torelli e vogliamo continuare il discorso con lei, perché abbiamo già parlato dell'esteticità, di quanto siano importanti i particolari e la costruzione di tutto ciò che è visivo, di tutto ciò che è immagine, ormai inevitabilmente, ormai da decenni, perché il tempo passa, fino a poco tempo fa sembrava una novità, oggi invece in automatico, e tu sei dell'era digitale, tu nemmeno ti ricordi di com'era quando internet non c'era, i social non c'erano, però insomma tutto ciò che è foto, che è immagine, un qualsiasi contenuto poi alla fine deve fare i conti con l'interneticità, se posso permettermi questo neologismo, giusto?
1: Sì, dai. Sì. Allora, oggi lavoro, ma parallelamente porto avanti una mia grande passione, che sono appunto i contenuti social. Sai, si definiscono proprio oggi content creator. Mi piace prendermi cura dell'immagine, creare contenuti visivi per i social e unire quindi la mia vena artistica alla comunicazione digital. Ecco, a me i social mi hanno sempre molto affascinata e li vedo come un ottimo gancio per potersi costruire. Sono una leva strategica a livello di marketing, di comunicazione, e diciamo che tanto ormai adesso gira attorno proprio a questo settore, quindi noi che siamo la nuova generazione dobbiamo assolutamente saperla sfruttare in maniera strategica, e io cerco di fare del mio meglio, anche perché è una mia passione proprio.
0: Ma guarda che qui in redazione stanno dicendo vediamo se è vero, mettiamola alla prova, quindi fai un invito in diretta, chissà che tu non possa entrare in collaborazione con noi, perché per me sarebbe davvero un piacere immenso. Poi dopo, vabbè, ne parliamo con calma e quindi una convocazione extra. Per adesso devo pensare tranquillamente alla classifica, perché in attivo di 3 livelli c'è Madonna, che in poche settimane ha già raggiunto la zona 16 della 19, dove era 7 giorni fa. Questa è Danceteria nel

0: nuovo ogni volta che esce, anche perché ha intorno a sé, ovviamente, e ci mancherebbe che non fosse così, una produzione molto molto attenta, con il massimo della creativa professionalità. Madonna in posizione numero 16, siamo arrivati al termine della prima parte, manca solo un disco da ascoltare, ma noi siamo sempre in compagnia di Giulia Torelli e adesso la domanda classica è quella un po', no, su che cosa prevedi, cosa hai nel cassetto ancora, cosa c'è all'orizzonte, cosa puoi spoilerare, cosa no, e quali sono i progetti per il futuro, giusto per usare, no, un'altra frase fatta.
1: In spoiler proprio. Allora, in realtà considero questa esperienza che ho fatto con Miss Europa e conoscere tutte queste persone nuove come un punto di partenza. Ho già fatto parte

0: E uscire soprattutto fuori dalla mia comfort zone, che non è proprio sempre facile, però ci si prova.
1: Insomma, questa voglia, no, di avventura, mi piace questo discorso sulla comfort zone, perché a volte no, preferiamo essere comodamente pigri, invece tu dici no, voglio affrontare qualche difficoltà, che ne so, dei chilometri, dei tempi fitti, voglio impegnarmi, però poi alla fine ho fatto. Ecco, questo è il discorso. Ritorniamo a ciò che ho detto all'inizio, no, stanchi ma contenti, giusto?
0: Sì, fare delle collaborazioni che sono stimolanti, crescere in questo settore, avere l'opportunità di poter falcare anche su delle passerelle importanti, questo è il mio sogno, questo è quello che vorrei fare. Questo qua.
1: Benissimo, Giulia, noi siamo sicuri di richiamarti per qualche altra puntata di K7 in Catwalk Edition. Intanto ti lasciamo andare perché so che hai un momento impegnato, sempre appunto con molti impegni come usi fare di solito, però alla prossima, mi raccomando, ci darai tutte quante le informazioni, le novità e comunque noi verremo sicuramente ad interpellarti. Intanto grazie e vorremmo un bacio per i nostri ascoltatori.
0: Grazie,
1: Sono arrivati.
0: grazie
1: Ciao, alla prossima, ciao.
0: a voi. Ciao, alla prossima.
1: Giulia Torelli, un incanto di fascino, davvero una ragazza delicatissima che si è messa in mostra in Miss Europa qualche giorno fa. Sembra passato tanto, sembra passato poco, sono esperienze davvero arricchenti anche per chi le fa da anni e ne fa diverse ogni anno. Già aspettiamo quella che sarà la prossima edizione. Giulia Torelli con noi, intanto Medusa e Rani al 19.

seconda parte della K7 si corre parecchio. Abbiamo quindi velocemente ricordato in zona 13 Oracle a firma di Gorgon City e Jem Cook. Arriva BB National con Ancora.

Nadal in posizione 10, è stata per settimane anche in top 10, uno di quei pezzi a lunga estate, perché insomma si è ballato molto all'aperto, ma sono sicuro si ballerà anche al chiuso, adesso che ci sarà

tempo vive sulle isole, tanto per dire, mi sembra ad Ischia, quindi è tutto dire, ma va in giro nelle splendide località. Adesso è a Dubai, fermo a vedere cosa ci racconterà il suo rientro.

conquista altri due livelli ed è quindi in quarta posizione. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto ma molto presto. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Al Bodei.
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 Bar FM / Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7ba.fm / Alter Radio All Go Day.
3: Benvenuti in Algo Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 alte radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. A questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia.

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra. Perché, direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3.000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

0: All My Life, Robbie Williams. Noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione. Se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e alle altre radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/Alti Radio, All Good Day, All Good Day, All Good Day. All Good Day. All Good Day.

0: Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Christa Pai, che è in piedi e cammina in ospedale, è poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC l'avvocato del collegio difensivo di Pike. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Allarme minicar a Roma, una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Gianicolense per lesioni personali. La donna, una 27enne, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l'attore Davide Jacopini è stato ferito gravemente mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga. Dopo i temporali di oggi, anche domani si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su 12 regioni. Chiuse per sicurezza alcune scuole, ordinanze già nel Lazio e in Campania. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitti ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da

0: di tribimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatica e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Per l'estetica valga la pena di stare a soffrire. Ci vuole lo stile, ci vuole equilibrio, ci vuole lo stile.

Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Aidrofeltre. Riaperte le trattative per il ramo fonderia. Sono riprese le trattative per la cessione del ramo fonderia di Hydro Extrusion Feltre. Ieri, 7 ottobre, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Aluminium Dolomites SRL, potenziale subentrante del gruppo Cortese, e le organizzazioni sindacali. L'accordo riguarda la contrattazione di secondo livello per i 36 lavoratori coinvolti. Novità per il trasporto pubblico a Sedico. In provincia si sono discusse importanti novità per il trasporto pubblico bellunese. È stata proposta l'istituzione di incontri periodici tra istituzioni, Dolomitibus e parti sociali. Inoltre, è in fase avanzata la progettazione di una nuova linea dedicata ai lavoratori diretti allo stabilimento Luxottica di Sedico. Cordoglio per la scomparsa di Pier Vincenzo De Pra. Il mondo dell'artigianato bellunese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pier Vincenzo De Pra, imprenditore della storica azienda di famiglia attiva dal 1919. Confartigianato. Imprese Belluno lo ricorda per la sua passione per il lavoro, l'attenzione al territorio e la capacità di coniugare tradizione e innovazione. Pista da Bob di Cortina. Preoccupazioni per il nuovo piano economico finanziario. Il nuovo piano economico finanziario dello Sliding Center, risalente a febbraio 2026, solleva preoccupazioni riguardo alla pista da Bob di Cortina. Le stime aggiornate, ottenute dal consigliere regionale Alessandro Del Bianco, indicano un aumento dei costi di gestione per il 2027, mentre le entrate restano ipotetiche. Rinnovo dei cassonetti per la raccolta differenziata a Feltre. È iniziato il processo di rinnovo dei contenitori per la raccolta differenziata nella cittadella di Feltre. I cassonetti dedicati alla carta e agli imballaggi in plastica e lattine saranno sostituiti con nuovi contenitori ad accesso controllato. Gli avvisi informano i cittadini dell'imminente cambiamento. Per leggere integralmente...

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: A.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: about.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Scusi, giardiniere, volevo chiedere quando ha intenzione di venire a tagliarmi l'erba a casa, che non riesco più a passare. Come dice, siccome io lavoro in radio, dovrei abituarmi a canzoni come Erba di casa mia di Massimo Ranieri. Sa che le dico, mi sa che di erba, quella buona lei, se n'è fumata parecchia questa sera. Ah, siamo già in diretta? E ditemelo dalla regia! Come avrebbe esclamato il compianto Emilio Fede, che figura di... Mi faccio perdonare annunciando l'arrivo di Halloween, legato tradizionalmente al mese di ottobre. Avete già acquistato l'adeguato costume spettrale? Io, Maurillo, il Conte Max e la regista Margherita siamo, per così dire, già a posto così.

Autori, scusate, ma dico, non saremo un tantino precoci per parlare del periodo spettrale che trova origine nella vigilia di Ogni Santi e affonda le radici in una antica festa celtica? Ah, ho capito. Non sapevate come iniziare l'inserimento di Thriller di Michael Jackson e così? Beh, almeno non abbiamo proposto, che so, Last Christmas in anticipo di ben 3 mesi. Ma no, dai, per favore!

certi inconvenienti quando mi rifiuto di offrire ai redattori il caffè e una sigaretta e poi loro si vendicano nella diretta del giovedì. E allora rimedio simbolicamente con una canzone di Otis Redding che ci dice Cigarettes and Coffee.

Una delle penne più originali nella stesura di testi poetici che hanno reso emozionante le note di una canzone d'altri tempi è sicuramente quella di Bob Dylan, all'anagrafe Robert Allen Zimmerman, dal Minnesota. Il cantautore statunitense tra i maggiori interpreti della storia della musica contemporanea che ora ascoltiamo.

Uscendo quasi dall'anteprima, giovedì 8 ottobre, buonasera a tutti, ma proprio a tutti, anche a chi non ci ascolta mai. Remember non porta rancore verso chi non si sintonizza sul nostro programma e casualmente finisci in strada al buio in un tombino aperto. Statevi accorti, noi passeremo porta a porta all'una di notte a suonare il campanello degli ascoltatori di altri programmi, ma la scelta è libera e non condizionata, noi non portiamo rancore.

0: È ufficialmente con immensa gioia che vi do il benvenuto nel cuore pulsante di un nuovo ed entusiasmante viaggio sonoro. Anche stavolta sarà una grande sfida abbracciando ogni sorta di genere musicale 70-90 fatto di ritmo internazionale. E non importa quanti anni abbiate o da dove veniate, porteremo ricordi che vi faranno sognare con Remember, pronto e confezionato con la collaborazione dell'autore della playlist Conte Max, la regista Margherita e il binomio quanto mai inutile dello speaker Alberto De Gennaro e il ricercatore storico musicale Maurillo.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Una compilation di artisti versatili che hanno puntellato le classifiche mondiali, riuscendo ad essere protagonisti in primo piano per decenni grazie ad un repertorio eclettico sul quale la nostra attenzione si focalizza più volte. Ritorna oggi per celebrare una nuova stagione di Remember, riconfermata da numerose emittenti italiane ed estere alle quali va il mio ossequioso grazie.

Un impressionante biglietto da visita filtrato da una canzone che oscilla tra sentimento e rimpianto di due protagonisti che travolgono le loro vite, con un testo che recitava: tu sei la prima, sei l'ultima, sei il mio tutto. You are the first, the last, e con quel che ne segue era Barry White.

Incredibile com'era futuristica la canzone di Alan Parsons Project, un pezzo dell'82. All'epoca non pensavamo certo che le telecamere sparse per le città potessero un giorno leggere ciò che quotidianamente facciamo. Il Grande Fratello ci osserva con il suo lungo occhio. Io sono il lungo occhio nel cielo che ti guarda. Alan Parsons Project.

certe cose accadono e noi non possiamo sempre fermarle. Ma la musica è qualcosa intrinseca nell'essere umano, dal quale si traggono benefici, quindi non fermatela. Don't Stop the Music, 1980, un classico del funk e dell'R&B.

0: In un album ci sono fotografie che riconosce ancor prima di ricordare le canzoni del vinile, e quella grafica sembra raccontare una storia che ci ha guidati a scoprire artisticamente una band tra le più acclamate. Era il 1991 quando un bimbo nuotava nell'acqua con accanto un dollaro americano, e da lì sarebbero stati creati poster famosissimi, celebrati con i Nirvana.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Ci sono canzoni che attraversano il tempo e poi ci sono artisti che il tempo non lo fermano, diventando parte della nostra vita. Ace of Base, Beautiful Life.

Nella nostra scaletta ci sono brani memorabili estratti da un repertorio di chi ha curato il suono, gli arrangiamenti, gli assoli. E noi con Remember vogliamo riportarli a nuova freschezza a distanza di decenni. Vedi ad esempio i Dire Straits. E con loro la scelta del motivo è difficile, poiché tante risultano le perle viniliche di quel percorso artistico intrapreso nel 1977 attraverso il rock britannico. 1996. Ci fermiamo qui con Walk of Life.

Chiamateli ricordi d'infanzia o dell'adolescenza precoce di chi ancora minorenne tentava di entrare nelle discoteche la sera, snobbando gli ingressi pomeridiani. Vi ricordate il periodo in cui ci si vestiva con camicie a larghe punte sgargianti e pantaloni a zampa d'elefante? E poi, il suono degli anni 70, musica vera, che ci faceva sentire realmente bene.

Amici della disco che hanno illuminato le piste da ballo, le colonne sonore di un'epoca, un flashback di quei prodotti discografici trasmessi dalle stazioni radio, ma diventati successi mondiali nei club di tutto il mondo. Note da ricordare attraverso i migliori momenti della nostra vita di giovani uomini e donne. Dove eravate quando avete sentito per la prima volta questa canzone?

Il collega autore Maurillo nel Fuori Onda mi chiede: ma secondo la tua esperienza di amateur, di sciupa femmine, quale brano di sottofondo consiglieresti per un dopo cena romantico a lume di candela in una sera stellata e la luna che illumina un terrazzo affacciato sul mare, con le onde che si infrangono sugli scogli? Ma basta chiedere un sax.

ascoltatore estasiato da quel brano sin qui ascoltato si è dimenticato di spegnere le candele poste sul tavolo e la brezza marina ha fatto sì che si rovesciassero incendiando la tovaglia, le tende, il sofà, per poi propagarsi a tutta la casa. Per fortuna che lui ha messo in salvo l'apparato Alexa e così può sentire ancora la prossima canzone. Ma scusate, dove è attaccato il filo se l'appartamento era in fiamme? Non starà per caso frodando l'assicurazione?

0: Bella gente, aiutateci a mantenere viva questa musica evergreen. Il vostro supporto è molto importante, quindi ricordatevi di seguire il format anche in replica settimanale. E per scoprire dove e quando, vi sarà sufficiente entrare nel profilo Facebook di Alberto De Gennaro, il quale vi dedica la prossima vibrazione, firmata Lionel Richie, che ci porta al sound degli anni Ottanta.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

Ah, mi chiedo cosa faremmo se non ci fosse la notte, se il nostro pianeta rimanesse illuminato 24 ore su 24. L'atmosfera che crea il crepuscolo è ineguagliabile. Provate ad essere romantici con una ragazza a mezzogiorno, non succederà nulla. Non è la stessa cosa nel caso in cui vogliate dichiarare i propri sentimenti in una sorta romantica. E allora, viva la notte! Anzi, come diceva Lionel Richie, tutta la notte, perché è da lì che può entrare in scena un brano dei Chicago che riporta bei ricordi.

Nelle emozioni di una leggendaria band come sono stati i Chicago, vogliamo ancora farci del male sentimentalmente, riportando alla mente un primo amore che sembrava indissolubile, ma che poi è evaporato nel tempo. Io, ad esempio, agli appuntamenti portavo sempre con me un amico più brutto, per evitare che le ragazze si invaghissero di lui. Ti ricordi, Maurillo, quante ragazze abbiamo conosciuto io e te?

L'apice paradisiaco delle sette note del pentagramma io lo raggiungo abbassando le luci in studio, alzando il volume in cuffia ed estasiandomi con una voce rilassante. Il prossimo è un classico che porta la firma di Stevie Wonder e invita tutti voi a provare la mia stessa sensazione uditiva attraverso l'ascolto di...

care amiche, vi risveglio un ricordo. Sarà successo anche a voi da adolescenti di dire addio con un bacio al vostro ragazzo che partiva per il servizio militare, salutandolo mentre saliva su quel convoglio che lo avrebbe portato lontano e a lungo. La prossima canzone parla di un legame profondo, della complicità e della forza di una coppia che affronta assieme un distacco per poi ritrovarsi.

Noi due assieme, cantava Grover Washington, un motivo del 1981, scritto da Bill Withers, il cantante e musicista statunitense di Just the Two of Us, in un viaggio nel tempo dove tutto era possibile, in una storia che continua a vivere accanto a noi, dentro la musica, dentro la memoria.

Era la SOS Band in un groove generoso che coinvolge anche l'ascoltatore più sedentario che vive in un mondo tutto suo, fatto di stantie e inconcludenti programmi televisivi. Ma vogliamo mettere la radio? La radio saluta tutti anche senza conoscervi, in tutto il mondo, come foste di casa e mai stranieri.

La carica giusta per lasciarsi alle spalle le giornate prive di relax ha una sola impronta: ascoltare Remember. Da noi ci sono canzoni che suonano sempre quando più ne avete bisogno. E una di quelle che trascende il tempo e porta un mix di nostalgia e speranza è quella che dice: non dirò mai addio. E questo ha fatto sì che la storia la riconoscerete in pochi secondi. Loro sono i The Commoners.

0: Ci sono canzoni che attraversano le generazioni e Never Can Say Goodbye è una di esse. Dalle voci indimenticabili dei Commoners, questo classico degli anni Ottanta ci ha trasportati a ritroso nel tempo per rivivere uno dei più grandi successi del decennio della musica d'oro.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Chiudete gli occhi per un istante, alcune canzoni non toccano solo le nostre orecchie, ma ci trasportano in un tempo in cui sognare sembrava più semplice. 1982. Se questa canzone riesce ad ispirarvi sentimenti sopiti, state ascoltando ora Joe Jackson.

Emotivamente nostalgico il passaggio di Joe Jackson nella nostra odierna playlist. Se a qualcuno mancano quei brani che davano un senso alle emozioni, generazione dopo generazione, la prossima traccia vi porterà direttamente in un'altra dimensione sonora. 1994, loro i Pink Floyd.

Canzoni in cui si intrecciano sogni, speranze, gli ideali di molte generazioni. E per essere felici bastava a quel tempo veramente poco. Una pista da ballo, un'età adolescenziale che vi viene restituita attraverso un disco. Il 1976 poteva farvi sentire giovani anche per una sola notte. E quella canzone che ora ascolterete vi sembrerà di portarvi in quell'età, giovane, da ragazzo che sta ancora ballando.

Qui lo dico e qui lo nego, ma sapete com'è. Voi non potete immaginare l'animo sensibile della nostra regista Margherita, la quale ancora riesce a commuoversi ascoltando gli ABBA, ma non per la canzone in sé, per il fatto che negli anni 80 conobbe uno svedese biondo e palestrato, con il quale imparò a giocare a tennis. Peccato che il suo cuore non ebbe modo di essere trafitto da Cupido, perché arrivò una certa Loredana Bertè che glielo soffiò. Fine della fredda e distaccata Love Story.

Prepariamoci a tornare nella vecchia era della disco, originariamente portata alla vita dal funk, l'R&B e il soul. Qui siamo approdati nel 1981 e c'è un cambio, visto che loro si chiamavano Change, e nel secondo album, Miracles, prodotto dalla casa discografica Atlantic, emergeva l'eleganza di un groove newyorkese con Paradise.

Se è vero che, come dicono i filosofi, tutto ha un inizio e una fine, anche noi di Remember ne siamo soggetti. E seppur a malincuore, con il fazzoletto ad asciugare le copiose lacrime, lasciamo le postazioni ad altri colleghi, i quali impietosamente ci stanno defraudando dello sgabello, delle cuffie, del microfono, il conte Mazzi in preascolto mi dice: questo è niente, a me hanno levato pure il parrucchino con i boccoli, dicendo che appartiene al backstage della radio. Unica consolazione, c'è ancora tempo per un'ultima canzone e noi ci si risente la prossima settimana.

Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio, 12 aprile 1961 a bordo della navicella sovietica Vostok 1. Compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre «La Terra è blu ed è bellissima» cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, per il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato nella scrittura di questo brano dopo aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna.

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna sta prevedendo di portarlo su Marte è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 kilobyte e una memoria ROM di 72 kilobyte. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 kilobyte non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

Uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11 realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rubber Band, Close, Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive e vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977, eh?

È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

New Moon on Monday, Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

Viaggiando Night and Day, the show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla Luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando ho caricato una pagina internet e esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202. Che madonna, il panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Applicate il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. Il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non si sa mai. Era proprio un politico. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i 3 astronauti. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi d'umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a spazio 1999 oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i tre membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia, con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo. Per costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi. Che la polvere lunare puzza di polvere da sparo e cenere bagnata. E che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi, mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla luna e tornati indietro, stiamo per atterrare. Ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi. E se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.